0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: D'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936, le olive. Granataolive.com.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo, un saluto speciale ad Enzo Bucchioni in collegamento con noi. Ciao Enzo, come stai?
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati, ciao Lucio, è sempre un grande piacere.
5: Allora Enzo, ovviamente parliamo di Fiorentina-Napoli, domenica alle 12.30, orario insolito. Il Napoli si allena ovviamente la mattina proprio per magari allenare anche i bioritmi verso una sfida orario di pranzo. Sarà la prima partita, se non sbaglio, di questa stagione a giocarsi alle 12.30. Ti dico, qui a Napoli le temperature sono ancora altine, però sicuramente un po' più sopportabili. Ora non so a Firenze cosa incontreremo alle 12.30, però io ricordo che a Firenze quando fa caldo, fa veramente caldo.
6: Sì, fa caldo in questo momento, guarda, c'è un temporale spaventoso che di sicuro abbasserà le temperature, però siamo a giovedì, andare a domenica, ieri era molto caldo, però guardando il meteo insomma dovrebbe essere la temperatura più accettabile rispetto a quella dei giorni scorsi. E comunque siamo sempre al solito calcio che non prevede mai le cose, non ha un piano B. È vero, la prima partita, ma insomma siamo ancora alla situazione climatica.
5: Guarda, io ti dico per esperienza personale, il Napoli ha giocato con il Como e con l'Arsenal allo stadio Maradona in condizioni ai limiti dell'umano. Poi per carità il caldo c'è per tutte e due le squadre, ma per gli spettatori, ma per chiunque era quasi inumano. Capisco la partita di Champions che si deve giocare, si giocava alle 21, ma per esempio Napoli-Como farla giocare alle 18 in pieno agosto forse era più, diciamo così, consigliabile giocare almeno alle 20:45.
6: No, ti assicuro che si percepiva anche guardando la televisione, insomma, lo sbarrimento degli spettatori, ma anche la fatica degli atleti, di tutti, è evidente. Ma tanto siamo sempre ai soliti discorsi, come dicevo, perché questa spalmatura è ovviamente per i diritti televisivi, non si può giocare tutti alla stessa ora perché altrimenti i contatti diminuiscono. Sappiamo che il calcio si è votato dalla televisione, che senza soldi la televisione avrebbe già chiuso, anche questo va detto, e non so il prossimo rinnovo quanti soldi riuscirà a strappare, perché i network televisivi non credo riproporranno le stesse cifre che hanno dato nell'ultimo accordo, visto come sta andando il calcio italiano e quello che sta producendo. Purtroppo siamo sempre a fare questi discorsi, guarda quello sta succedendo ai vertici della Federcalcio e questo Malagò non lo
5: sa. Sai cosa mi dicevano alcuni protagonisti e anche dirigenti di squadre di Serie A? Ovviamente mi dicevano questi orari assurdi succedono perché chi ci governa non ha mai giocato a calcio, evidentemente, perché se non lo fai non puoi saperlo.
6: Sì, ma poi anche prigioniero di tutti questi vincoli economici, quindi ti dicevo, avete visto cosa sta succedendo con Malagò, non lo vogliono perché uno esterno al calcio, hanno paura che faccia vada a toccare dei potentati, vada a toccare i famosi orticelli, quindi siamo sempre a fare i soliti discorsi. Purtroppo arriverà qualcuno a cambiare le cose, non lo so, questa vicenda di Malagò è veramente imbarazzante, ma il fuoco amico del quale lui ha parlato arriva proprio da chi l'ha eletto due mesi fa, tre mesi fa, era giugno, ma arriva anche dal governo che vuole il commissariamento. Quindi una situazione assurda, e poi non ci dobbiamo meravigliare se si gioca alle 12.30 alla fine di settembre con una temperatura tropicale, perché qui siamo, io sono in mezzo a un temporale, a una tempesta che ho visto ai tropici quando mi sono trovato in situazione, ormai siamo a quel livello lì.
5: Senti,

0: Lorenzo, il momento della Fiorentina è un po' strano, particolare, è arrivato Vanoli, sono arrivati 3 punti. Ti dico, in sede di analisi, ma non penso di essere stato l'unico, era entusiasta del progetto della Fiorentina, del mercato che ha fatto Paratici. Non c'è un giocatore che abbia preso Paratici che non mi piaccia a livello proprio di caratteristiche e di come giocano, ma ti posso dire da Dragusin, da Jimenez, da Mastantuono, Atta, lo stesso Pellegrino, ma no, guarda, ti farei una lista lunghissima. In più ci sono quei giocatori che l'anno scorso già secondo me avevano dimostrato di poter far parte di questo progetto e di essere giocatori interessantissimi. Mi viene in mente Endur, ma lo stesso Fagioli, poi c'è De Gea a porta, cioè è una squadra che dovrebbe stare nelle diverse zone della classifica, non certo lì in fondo.
1: Ma sì, assolutamente, ma questo è tutto frutto di un cortocircuito che c'è stato quest'estate, e chiamo in causa anche i Paratici, non soltanto Grosso, perché nel momento in cui Paratici va a prendere un allenatore come Grosso dal Sassuolo, quindi non uno scafato, non una prima fascia di allenatore, va a prenderlo dicendo lo conosco io, garantisco io, è un potenziale grande allenatore, vedrete cosa farà nel nuovo progetto della Fiorentina. Tutto questo era la premessa, detto in conferenze stampe, fatto capire quant'altro. Poi non gli compra il giocatore che avrebbe voluto lui, non lo protegge di fronte al primo vento contrario. Il Grosso non ha mai avuto feeling con la squadra, perché il calciomercato del quale parlavi tu è piaciuto a tutti, è piaciuto anche a me all'inizio, però anche qui bisogna dire, Paratici ha speso 200 milioni per fare questa squadra, cioè non è che è una tipologia di direttore sportivo che va a scoprire i giovani, va a pagare i giocatori poco perché poi valgono tanto. Cioè, questa è andata a comprare giocatori che anche io te avremmo comprato, a te non l'avremmo comprato, certo è andata all'Udinese, ha pagato 25 milioni e l'ha preso. GE del Torino lo sapevamo da un po' di tempo perché era uno dei giovani interessanti, 25 milioni, cioè e viene fuori una squadra di questo tipo che poi la mette in mano a un allenatore come Grosso, che a questi livelli non aveva mai allenato, con pressioni, tensioni, e torna difficile assemblarla quando non hai esterni, quando Ken avrebbe dovuto rimanere, è stato venduto a campionati in corso. Quindi quando
0: ma la discussione tra Grosso e Paratici è proprio su Ken, oppure sono ricostruzioni un po' fantasiose?
1: No, anche su Ken, mancavano gli esterni. Grosso, se andiamo a vedere come giocava il Sassuolo, ce lo ricordiamo bene, giocava con le catene degli esterni, soprattutto a sinistra, giocava con un centrocampista di contenimento, avrebbe voluto Tosved e non gliel'hanno preso. Ha fatto una squadra a Paratici molto bella, come dicevi tu, a vedersi, molto tecnica, giocatori che avremmo preso tutti, poi però metterla in campo diventa complicato, se non hai gli esterni e sei costretto a giocare, a cambiare modulo nel precampionato, insomma le difficoltà ci sono state per Grosso, ma non è stato certamente aiutato da Paratici, che avrebbe dovuto proteggerlo, perché era una situazione completamente nuova. Quando dai a un allenatore 13 giocatori nuovi e alcuni dei quali non l'avrebbe voluto, poi se è vero che lui ha detto Grosso questa scuola è inallenabile, è arrivato questo messaggio nello spogliatoio, sai bene come si comportano i giocatori, l'hanno completamente abbandonato e l'ha abbandonata anche la società, ma forse quella litigata è stata un bene, perché erano passate appena 3 giornate, ha potuto Paratici rimediare a un suo errore.
0: Certo, riprendere Vanoli fa anche un po' sorridere, perché già ce l'avevi in casa.
1: Sì, no, ma poi soprattutto con le parole con le quali lo hai mollato, facendo capire che non era in grado di gestire il progetto tecnico così elevato che Paratici aveva in testa. Vanoli, io gli ho dato in quei giorni il premio Maestrelli, proprio per riconoscere la grande salvezza che aveva fatto con la Fiorentina, era parecchio, voglio dire, irrigidito, erano state brutte cose. Tra l'altro l'hanno tenuto a galleggio fino alla fine senza mai dirgli quello che avevano già deciso in società, insomma non bello, però poi alla fine si passa soprattutto, perché Vanoli con grande orgoglio quando l'hanno richiamato, avete visto, avete dovuto richiamarmi, ora vi faccio vedere chi sono, e fra l'altro ha trovato una squadra molto interessante, come dicevamo, con giocatori sicuramente intriganti per il valore tecnico, pensa a Mastantuono, ecco un altro che...
0: No, ma Mastantuono, per questo voglio proprio aprire un focus con te, perché è un talento incredibile, io lo seguivo ai tempi del River, ce lo segnalavano dall'Argentina, il Napoli lo ha anche, come dire, un po' visto.
1: Maradona, no? Sì, il nuovo Messi, queste robe qui, anche se ha caratteristiche diverse, però dall'Argentina dicevano lì, su questo no, qualche anno fa, sarà un talento di quel livello lì.
0: Infatti lo prende il Real Madrid, voglio dire.
1: Sì. Ma infatti però poi anche qui a 19 anni questo ragazzo va fatto crescere, il talento lo vedi per come si muove, per la sicurezza che ha, per la personalità. Quindi quando ti dico una squadra molto intrigante, la Fiorentina, ma lo stesso Pellegrino che avevamo visto a Parma, era comunque un giocatore che ti dava la sensazione di poter fare molto di più, di esplodere. Ora il Vanoli ha fatto due partite, le ha vinte entrambe, però con il Venezia e con il Pisa, che sono squadre, una è Serie B, l'altra secondo me è da Serie B, o quantomeno non è stata ancora assemblata, gioca lasciando giocare troppo. La Fiorentina ha fatto un gioco brillante quando attacca, però i limiti ce l'ha ancora, ovviamente, non è ancora una squadra, tanti bei giocatorini che andranno assemblati, tra l'altro le difficoltà a far giocare insieme Fagioli e Ulai sono evidenti, se riuscirà a far questo Vanoli trarrà grande vantaggio, deve cambiare modulo, deve passare al 4-2-3-1, insomma quel mese e mezzo che la Fiorentina ha perso con la vicenda Grosso, ora sicuramente se lo ritrova, perché non è una squadra fatta. Di talento che però lascia anche dei momenti di pausa, fa delle ingenuità, anche col Pisa la prima mezz'ora l'ha sofferta.
0: Senti Enzo, proprio in un flash l'ultima te la volevo fare sul mio giocatore preferito della Fiorentina, che è Ndur. Che prospettiva avrà questo ragazzo secondo te?
1: Questo può diventare un buon bel giocatore, non dico un grande giocatore perché con i giovani a 21 anni bisogna stare sempre cauti, però lo vedi che ha qualità, forza fisica, tiro da fuori, vede il gioco, dà la sensazione di essere un po' lento, fatica un po' a mettersi in moto, però capisce l'azione, quindi c'è l'intelligenza tattica, me ne ha parlato molto bene, molto Silvio Baldini, per lui nell'Under è un punto di riferimento assoluto, quindi Baldini è uno che di calcio ci capisce come pochi, non a caso è ritenuto un guru dai suoi stessi colleghi, quindi mi fido di Baldini, ma fidiamoci anche di quello che vediamo. Questo in un contesto di gioco, in un'organizzazione di gioco, può diventare un giocatore molto importante, anche in chiave nazionale, secondo me.
0: Grazie davvero Enzo, un abbraccio fortissimo e buon lavoro.
1: Grazie a voi, sempre un grande piacere, buon pomeriggio a tutti, a presto.
0: Grazie ad Enzo Bucchioni, dobbiamo fermarci solo un minuto e poi seconda ora di Radio Gol.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Buon pomeriggio da Walter De Maggio con Lucio Pengue. Siamo andati dentro il mondo Fiorentina, Fiorentina-Napoli. A ora di pranzo sarà un po' il derby per Allegri, no? Lui che è di Livorno, di scena a Firenze, Vanoli Allegri e il derby di Max. Ne parliamo di Fiorentina-Napoli con Carlo Verna. Mi dicono che abbiamo un problema nel collegamento telefonico. Allora vi ricordo che alle 16 l'appuntamento è con Qui Casa Calcio Napoli. C'è Carlo Alvino con voi, ci sarà in esclusiva ai nostri microfoni Rafa Marin e saremo collegati in diretta dal Training Center di Castelvolturno con il nostro Riccardo Catapano, che è lì, che ha presenziato Castelvolturno proprio nel momento in cui il Napoli si allenava. Parliamo del Napoli di Allegri. Carlo Verna con noi in apertura di seconda ora. Buon pomeriggio, Carlo.
6: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
5: E allora, il Napoli è reduce da una vittoria, quella col Bologna, ha vinto e anche convinto, e Allegri, se vogliamo, l'ha anche diciamo in termini di cronoprogramma, di piano gara, a un certo punto l'ha cambiata, gli ingressi di Favasulli e Lang. Parto da Noah Lang, è candidato a iniziare dal primo minuto, sarebbe una grande chance, alle caratteristiche per provare a far male alla Fiorentina in quella porzione di campo.
6: Mi fa piacere che tu parta da Lang, perché mi dà l'occasione di dire, tu hai giustamente inquadrato come positiva la prestazione, oltre che il risultato finalmente arrivato, ma io ti dico di più, parlare di Lang mi dà l'occasione di dire e di confermare come la gestione di Allegri sia corretta, sia giusta, perché vedi, di fronte alla mancanza del giocatore lui lo ha messo fuori squadra, l'ha mandato proprio completamente in tribuna. Dopodiché già sentivo sui social, non l'ha messo titolare, ovviamente non poteva metterlo titolare col Bologna, sarebbe stata una riabilitazione troppo intempestiva. L'ha fatta entrare nel secondo tempo, il giocatore ha risposto, probabilmente Allegri ha recuperato un rapporto di un giocatore che sicuramente deve essere preso per il suo verso, sicuramente mi sembra che ci sia più di un indizio che abbia un carattere difficile, però se il capo di tutto, cioè l'allenatore, lo sa gestire, forse questo giocatore può dare al Napoli qualcosa in più di quanto gli stessi tifosi si aspettano.
5: E tra l'altro vi racconto un retroscena, no? Perché credo che la gestione di Allegri con Lang sia una gestione molto molto oculata, molto corretta. Secondo me, come dice Carlo Verna, il bastone è la carota. Perché? Perché a Genova, debutto di campionato, Lang diciamo che subentra ad Allison. Col Como, la prima in casa, Lang titolare, quindi si inverte la proporzione. A Milano gioca Allison e non entra Noah Lang. Noah Lang si aspettava di partire titolare in Champions. Quando il giorno prima della partita Allegri fa intuire che avrebbe giocato Alisson Santos, Noah Lang ha atteggiamenti non consoni a un professionista. Allegri lo rimanda a casa, e però ragazzi non è che uno colleroso che si arrabbia, no, lo reintegra, dice un episodio del passato, stava metabolizzando di farlo partire titolare, se lo preserva a gara in corso, ma al 46esimo Favasulli Lang è una delle chiavi della vittoria, una delle chiavi, Carlo.
6: Ma io direi proprio la chiave principale, perché l'altro elemento da sottolineare è questo acquisto di Favasuli. Favasuli, io già dopo averlo visto in Champions, un ragazzo che viene dalla Serie B, viene dalla Catanzaro e si trova di fronte ai campioni d'Inghilterra, praticamente convincitori, come disse anche l'altra volta, della Champions, persa ai rigori e candidati magari i Gunners a vincerla, e entra con un'autorevolezza incredibile. Ma quello che poi ha fatto col Bologna è ancora di più convincente, e il quella giocata veramente sublime per un giocatore che fondamentalmente poi fa l'esterno, peraltro spesso e volentieri un esterno di difesa, laddove invece Allegri l'ha schierato in questa circostanza in sostituzione di Politano, un po' spompato come esterno offensivo. Fa giocate incredibili, fra cui l'assist. Nell'occasione dell'assist, consentimi però di ricordare la giocata illuminata di De Bruyne verso Favasuli, per questo è il terzo elemento che ci mancava rispetto al discorso che è correttamente inquadrato, è proprio De Bruyne. De Bruyne è un altro giocatore che si capisce da come si pone, che ha grande fiducia nell'allenatore, lo vedo molto voglioso, poi vedremo che saranno nel tempo, nella stagione, le energie, ma è molto voglioso di come di essere determinante.
5: Io col Bologna ho visto il vero De Bruyne. È chiaro che anche complice, oltre a quello che giustamente diceva Carlo Verna, rapporto con l'allenatore, Allegri gli ha detto te la trovi tu la posizione in campo a seconda del momento della partita, però complice l'emergenza, è chiaro che questo nuovo modo di intendere calcio del Napoli, non c'è Anguissa, non c'è McTominay, doppio play, giocano Lobotka e Gilmour. E De Bruyne può spaziare in un 4-2-3-1, perché non è vero che fanno 4-3-3 col Bologna. De Bruyne un po' è tra le linee, un po' è sottopunta dietro Højlund, un po' si va a mettere e posizionare a sinistra, un po' a destra. E perché questo? Per favorire la vivacità, l'elettricità di Favasuli e Lang. Sta di fatto che proprio da De Bruyne parte l'abbrivio del gol vittoria, ma insomma il Napoli poteva fare meglio. È chiaro che adesso, dopo quella vittoria, Firenze è una verifica.
6: Assolutamente, Matte, oggi concordiamo in tutto.
5: Su tutto, sono preoccupato, Carlo.
6: Sono preoccupato, infatti, ti aggiungo allora un ulteriore elemento. Mi piace quando Lobotka a fianco Gilmour, l'ho trovato quasi fortificato dalla presenza del doppio player, del collega di ruolo sostanzialmente. Infatti Lobotka poi alla fine sostanzialmente è stato il migliore in campo nella partita col Bologna.
5: E non è la prima volta,
6: non è la prima volta, quindi questo è l'ulteriore elemento. È chiaro che adesso a Firenze si dovrà consolidare questo trend, perché poi, e secondo me anche questo Allegri ha previsto, ci sarà questa lunga sosta con la possibilità di recuperare qualche giocatore, magari perfezionare la preparazione di qualcuno, e quindi poi dopo, vincendo a Firenze, perché secondo me il pareggio è un po' striminzito, voglio dire, sicuramente non si dovrà di nuovo fermare il Napoli, però arrivarsi alla vittoria sarebbe veramente bingo in questa fase.
5: Condivido.
6: Perché è una fase difficile quella dalla quale il Napoli sta uscendo, in un contesto nel quale io faccio un paragone con l'altro dei miei sport, no? Il nuoto, in particolare i misti, ci sono le cosiddette frazioni di tenuta. Per esempio Massimiliano Rosolino, che presenterà la settimana prossima il suo libro, aveva nel dorso la frazione di tenuta, in cui devi mantenerti a un certo livello per poi uscire bene con gli altri stili. Il Napoli in quest'anno, dove sono stati fatti dei sacrifici perché si doveva riaddrizzare un bilancio, deve fare una sorta di stagione di tenuta, deve mantenersi in quel giro europeo importante. Mi sembra che sognare lo scudetto sia veramente un'eventualità.
5: Non mettiamo limiti alla provvidenza.
6: Non mettiamo limiti, però dico anche, non ne siamo super critici quando è una stagione di tenuta.
5: No, ma io devo dire che è una lettura la tua.
6: No, non lo siamo noi.
5: No, ma è una bella lettura la tua, cioè quella che la stagione di tenuta, aggiungo proprio in virtù di quello che dicevi sulle tre settimane, in queste tre settimane, a mio avviso, di fatto queste tre settimane consentiranno ad Allegri di avere il vero Napoli. Perché il vero Napoli? Perché tre settimane, condizione di Beukema, di Badiashile e Neres, saranno pronti. tornano Meret e Marianucci, quindi hai un altro difensore, oltre a Badiashil anche Marianucci, ti tornano Anghissà e McTominay, torna anche Giovane, altra pedina che potrà utilizzare visto i tanti impegni, perché si giocherà, ve lo voglio ricordare, in 27 giorni 9 volte, quindi anche Giovane servirà un po' più di tempo, insomma roba di 2 settimane, magari salta il Frosinone e la trasferta a Venezia, Allison, e comunque resta fuori Buongiorno, ma insomma Buongiorno lo ritroverà a gennaio, per dire cosa? Che dal 10 ottobre per me vedremo il Napoli di Allegri, che non a caso dice 1 mese e mezzo, massimo 2, e avremo risistemato la classifica, avremo fatto punti Champions, e io credo ad Allegri, io mi fido ciecamente di Allegri.
6: Guarda, hai esplicitato il mio pensiero che avevo in qualche modo inquadrato, ma tu hai aggiunto altri elementi. Ecco perché a Firenze sarà importante il risultato. Adesso dobbiamo scavallare la sosta consolidando i risultati e poi aspettiamoci cose buone in un contesto di una stagione di tenuta. Questo mi sembra la visione realistica che io mi sento di proporre soprattutto ai tifosi, no, sostanzialmente, e spero che si ricomponga questa storia con col presidente per la vicenda degli striscioni. È ovvio che io sia dalla parte della tifoseria, questo lo dico senza ombra di dubbio, perché si è sempre fatto così, si deve trovare una soluzione, i tifosi devono anche poter vivere liberamente le loro emozioni e partecipare finché lo si fa in maniera civile, e francamente io penso che tutte le forme di partecipazione civili non sono altro che un accrescimento del valore del Napoli.
5: Io lo voglio ringraziare, Carlo Verna, grazie Carlo, a presto.
6: Grazie a te, a presto, buon pomeriggio a tutti.
5: E buon lavoro. Allora, l'abbiamo titolato il derby di Max, no? Perché, chiaro, è due di Livorno, si gioca a Firenze, laddove a Firenze è arrivato un nuovo allenatore, Paolo Vanoli, tant'è che da quando c'è Vanoli la Fiorentina vince in campionato a Firenze con la tripletta di Mastantuono, vince il derby, a proposito di derby, 3-0 in Coppa Italia col Pisa, e insomma mi sembra che quel segnale, quella scossa che molti club si aspettano dal cambio di allenatore sia arrivato. Allora abbiamo chiamato un allenatore, lo voglio ringraziare molto, Leonardo Semplici. Ciao mister, buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio a voi.
5: Nel tuo percorso, nella tua carriera, nel tuo curriculum c'è stata anche qualche volta che tu sia subentrato in corsa. Io mi ricordo, per esempio, arrivi a Cagliari e io me lo ricordo quel Cagliari, era un Cagliari spento, era un Cagliari in difficoltà. Arrivasti dentro la testa dei calciatori e ricordo di quella vittoria con un gol all'ultimo minuto a Genoa con la Samp, la tua corsa folle, quel gruppo. Cioè, a volte il cambio di allenatore porta grandi risultati, no mister?
7: Ma è chiaro che non sempre è così, e quando si subentra non è facile entrare da subito nella testa dei calciatori. È chiaro che con l'avvento di Vanoli le cose inizialmente sembrano migliorate, però insomma è chiaro che un allenatore che non conosce alcuni dei tanti giocatori arrivati ci vorrà del tempo, però insomma diciamo all'inizio è stato di buon auspicio per il proseguo. È chiaro, ci sarà modo e tempo di lavorare per cercare di rimettere le cose a posto, non una piazza e una tifoseria si aspetta tanto.
5: Anche perché Vanoli, se vogliamo, un po' era avvantaggiato, perché fino a maggio aveva guidato la Fiorentina conducendola alla salvezza, poi la società aveva fatto un'altra scelta, si è rimangiato la scelta, hanno richiamato Vanoli. È chiaro che Vanoli molti li conosce, ma siccome la Fiorentina ha fatto tanto mercato, e poi è evidente, no mister, dal punto di vista dell'allenatore, se tu fai tanto mercato, tanti calciatori nuovi, e molti di questi arrivano a 2 giorni alla chiusura del mercato, e poi un allenatore glielo devi concedere un po' di tempo, se no tutto è subito, mi viene da pensare sia un po' difficile.
7: Ma vedendo quello che sta succedendo in questo momento in campionato italiano, insomma, sia in Serie A che in Serie B, dopo 2-3 giornate hanno deciso di cambiare allenatori, quindi insomma questo mi sembra una situazione poco gradevole per noi allenatori, anche perché insomma il tempo, come hai detto te, che arrivano i giocatori a 2 giorni alla fine del mercato, addirittura l'ultimo giorno del mercato, ci vuole un attimo di tempo per cercare di inserirli in quelli che sono i meccanismi, le idee dell'allenatore, ma soprattutto anche per tirar fuori quelle sono le qualità di questi calciatori. Quindi secondo me un allenatore bisogna dargli tempo, però non sempre è così, capisco le situazioni, sicuramente la situazione di Firenze dopo tre sconfitte arrivate in una certa maniera hanno preferito fare questo cambio, però insomma credo che i problemi purtroppo non siano del tutto risolti, ci vorrà del tempo, ma credo insomma la società abbia allestito una squadra competitiva.
5: E la partita di domenica ora di a proposito, mister, quanto è difficile anche per voi allenatori preparare una partita che si gioca alle 12:30, l'arrivo alle 11 allo stadio, la sveglia ovviamente in anticipo, stessa cosa riunione tecnica a Firenze, farà molto caldo, cioè è proprio complicata la partita delle 12:30 anche per voi?
7: Ma ormai siamo figli delle TV, quindi sotto questo aspetto bisogna sapersi adattare. È chiaro che sono orari particolari, però insomma ormai è diversi anni, quindi è vero che cambia gli orari, ma insomma siamo e sono le società, gli allenatori, gli staff organizzati per cercare di portare al meglio, le migliori condizioni, i calciatori alla prestazione. È chiaro che giocare a 1,5 milioni di questi tempi, anche se ora in questo momento sta diluviando a Firenze, però insomma di solito fa troppo caldo, si è visto in alcune partite anche a livello di ritmo, insomma magari sarebbe più giusto giocare magari alle 18 o un orario più consono in questo momento della stagione, però
5: anche perché le temperature continuano a essere molto elevate. Andrà al Franchi a vedere la partita domenica? Semplice,
7: non lo so, non lo so,
5: non ha deciso,
7: non ancora. Però sicuramente è una bella partita, dai, tra due realtà importanti. Il Napoli, dopo una partenza anche loro un po' così a in difficoltà sotto l'aspetto dei risultati, però insomma credo siano due squadre che avranno voglia di fare la partita e di provare a vincerla.
5: Io credo che il ruolo dell'allenatore sia veramente complicato. Riavvolgo il nastro, l'altro anno arriva Chivu all'Inter, poca esperienza, solo 12 partite in Serie A, ma lui conosceva il mondo nerazzurro. Nelle prime 4 ne perde 2 e io lo ricordo come fosse ieri. In molti cominciarono a parlare di esonero di Chivu. Siamo alla Juventus, Spalletti reo di aver perso, certo ci ha perso male a Reggio Emilia col Sassuolo, e cominciano a parlare di Conte. Allegri che ha perso 2 partite, qualcuno iniziava a mugugnare. Mister, ma questo non è modo di fare calcio, se un progetto neonato dopo 3 giornate già lo bocci, secondo me il problema ce l'hanno i dirigenti.
7: Ma hai detto bene te, il progetto in Italia non, negli ultimi credo 15-20 anni non esiste più, o in poche realtà. A prendere esempio magari il Como, che effettivamente ha un progetto. Ma
5: però che parte da lontano, Leo, parte da lontano, è un progetto studiato. Parte,
7: sì, però in pochi anni sono riusciti, dando credibilità, forza all'allenatore, scegliendo i calciatori che l'allenatore voleva per quel suo tipo di gioco. L'ultima parola è dell'allenatore. Oggi l'allenatore, ce ne sono pochissimi allenatori che scelgano la rosa dei calciatori a disposizione, perché c'è il presidente, c'è il direttore, c'è l'allenatore, cioè c'è un mix di situazioni, e poi come è normale nel calcio di oggi, quello che ci rimette è l'allenatore. A Como hanno fatto un altro tipo di scelta, hanno sicuramente fatto spendendo, perché poi spendano, non è che comprano i calciatori a 2-3 milioni, però comprano calciatori che rispecchiano l'idea di calcio dell'allenatore, così purtroppo certo non succede in Italia. E allora ci sono queste problematiche, parlano di progetto, ma poi alla fine dopo 3 giornate, 5-6, e ti mandano a casa perché il progetto è già fallito.
5: Però consentimi, mister, scusi, spendono, è vero, perché spendono, però spendono innanzitutto sui giovani, e mi permetto, ma insomma è un mio modo di vedere, spendono anche con grande competenza, perché per me chi compra Duvicas a 12,5 milioni è un grande dirigente. Se vedo le cifre folli degli attaccanti che girano, no? 70 milioni Gonzalo Ramos, 35 Lucca, io vado a prendermi Duvicas a 12,5, però io non sono addetto ai lavori, quindi.
7: Ma questo è vero, questo sicuramente è vero, però nel calcio di oggi ci sono delle dinamiche che è anche difficile capire. E quindi sarebbe da parlare.
5: Sarebbe
7: tanto,
5: troppo lunga, Leo.
7: Sarebbe troppo lunga. però insomma, indipendentemente da questo, credo insomma il Napoli, la Fiorentina sono sia una società all'avanguardia, che hanno dimostrato negli anni, il Napoli ultimamente insomma da tanti anni sta dimostrando di avere grande progettualità, e solo due anni fa insomma fece una stagione dopo lo scudetto insomma diciamo non all'altezza delle aspettative e dei soldi spesi, però può capitare, però a linea di massima ha sempre fatto degli investimenti giusti, andando a sicuramente a valorizzare anche il lavoro dell'allenatore.
5: Un abbraccio speciale a Leonardo Semplici. Ciao mister.
7: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
5: Con noi c'è il collega Fabio Tarantino, il Corriere dello Sport. Grazie per l'attesa. Ciao Fabio, buon pomeriggio.
8: Ciao Walter, buon pomeriggio a voi.
5: Allora, ha fatto cenno Leonardo Semplici alla stagione del post scudetto di Spalletti. Ci voglio tornare su quella stagione. Perché? Perché Spalletti e Giuntoli decisero di andare via. C'era un esercito all'interno di calciatori di scontenti e il Napoli, la ricordiamo, no? Arrivò decimo. Qualcuno dice, fu un errore prendere Conte e fare quegli investimenti. Secondo me non c'era altra strada. C'era un'annata storta, il Napoli era fuori dalle competizioni europee, eppure era la squadra che l'altro anno aveva vinto lo scudetto. Raramente succede che chi vince lo scudetto l'anno dopo fa decimo. Hai bisogno di un allenatore, una certezza che ridesse linfa al Napoli, che in qualche modo agevolasse acquisti veri, McTominay, Neres, buongiorno, Neres l'ho detto, sì, Lukaku, un organico tale tanto che poi alla fine ha avuto ragione il Napoli, ha vinto lo scudetto. L'altro anno doveva fare la Champions, lo ha potenziato, sebbene o male ce lo dirà il tempo, e siccome però oggi si ritrova con la squadra che ha l'età media di tutta la Serie A più alta e non ha, almeno al momento, iniziato, tranne Favasuli, quel processo di abbassare l'età media, per me la scelta vincente è Allegri. È chiaro che magari in un futuro, quando deciderai di ringiovanire l'organico in un momento consono per farlo, e magari un allenatore diverso da Allegri e Conte andrà bene, ma oggi per me esiste solo il signor Massimiliano Allegri. Fabio Tarantino.
8: No, non c'è dubbio, è tutto giusto, e tra l'altro credo che De Laurentiis, al di là della stima che ha sempre avuto nei confronti di Allegri, tant'è vero che l'ho cercato anche praticamente quando poi Conte aveva vinto lo scudetto e sembrava prossimo all'addio, proprio quest'anno la sua decisione di puntare su Allegri è ricaduta su di lui, perché sapeva bene che avrebbe blindato l'organico, che avrebbe di fatto conservato gran parte dell'ossatura, come è accaduto del Napoli recente, e serviva un allenatore che avesse quella grande capacità di gestire uno spogliatoio reduce da due anni con Conte, che sono stati straordinari, ma che sono stati molto impegnativi e molto intensi anche a livello mentale, e anche sulla scorta di quanto fatto da Allegri ai tempi della Juventus, magari anche con qualche confidenza che è arrivata a Napoli di chi ha vissuto quella staffetta e ne ha parlato molto bene, De Laurentiis ha scelto Massimiliano Allegri. È una soluzione molto coerente con quello che hai detto, con un mercato che non è stato fatto, con la pseudo rivoluzione che tutti auspichiamo e annunciamo che magari avverrà la prossima estate o tra due
5: inizierà
8: estate.
5: Inizierà un percorso, bravissimo, inizierà
8: un altro tipo di percorso. Poi non è detto che non possa partire comunque con Allegri, che comunque ha firmato un contratto triennale, però intanto il futuro è oggi, serviva un allenatore pronti via, capace di avere anche quell'esperienza, quelle spalle larghe per sopportare eventuali pressioni che guarda caso sono arrivate anche dall'interno, in un momento in cui insomma il Napoli sta anche un po' pagando le scelte dello scorso mercato con Antonio Conte.
5: Anche perché se spendi tanto e ti esponi tanto esiste una condizio sine qua non. Qual è la condizio? Devi andare in Champions, e per andare in Champions secondo me non puoi correre rischi. Se prendi uno bravo come Allegri, navigato come Allegri, che sa anche gestire momenti che in una piazza così entusiasta ma così facile a deprimersi per una sconfitta, hai bisogno di quello. Poi attenzione, perché anche questa narrazione su Allegri che è solo il gestore, Allegri ritorna alla Juve in un momento molto delicato, dove la Juve non può fare mercato, dove non può spendere. Allegri però fa una cosa bellissima, Fabio, coglie quel momento e dice io devo attingere, devo cominciare a far giocare i giovani, e allora cominci a vedere in quella Juve, nella seconda volta quando lui torna, Yıldız titolare, una volta Mbangula e una volta Savona, e poi tira fuori Nicolò Sicaviglia, e poi gioca Fagioli, e poi gioca Miretti. Tutto questo perché, però, e io qui lo voglio rimarcare, perché la Juve e Manna avevano costruito la next gen da dove attingere, e il Napoli l'under 23 non ce l'ha. Quindi secondo me Manna deve cominciare a martellare il presidente: facciamo gli investimenti, compriamo i giovani bravi, facciamo la next gen, facciamoli giocare al Maradona, perché in una proiezione futuristica, se cominci oggi, tra 5 anni ce l'hai, se non cominci devi andare per forza sul mercato.
8: No, ma credo che sia questa la strada che poi il Napoli vorrà intraprendere, ripeto, non so se il prossimo anno, tra 2 anni, poi molto dipende, Walter, anche dalle eccezioni, perché quest'anno il Napoli con la questione della lista non poteva acquistare nessuno se non qualche under che però poi strapaghi per ovvi motivi, e quindi poi ha scelto il solo Favasoli, grande operazione, meno male che è arrivato un giocatore del genere che ha dato anche vivacità la manovra offensiva, e quindi quando alcuni big veterani andranno via, poi si liberano posti e il Napoli torna a fare il Napoli, quindi non acquista più magari 28enni a 30 milioni, ma ritorna ad acquistare i giovani.
5: Quella politica, esatto,
8: la politica, esatto, che vede Manna centrale, coerente col suo ruolo di direttore della Juve Next Gen, ha fatto molto bene alla Juventus, e quindi di saggio osservatore che conosce i talenti e che poi li potrà anche individuare con l'ok di De Laurentiis questa volta per portarli a Napoli. Si è mosso per Alisson a gennaio ed è stata un'operazione molto intelligente, e devo dire, guardando la rosa del Napoli, perché poi noi questa mattina sul Corriere abbiamo proprio
5: l'età media più alta di tutte e 20 di Serie A.
8: Esatto, però poi se pensiamo ad un Napoli futuribile da qui a qualche mese, e quindi pensiamo ai vari Vergara, Favasoli, Alisson, Gilmour,
5: Marianucci.
8: Comunque il Napoli giovani li ha, e quindi poi sarà ad Allegri capire quando ed eventualmente poter attingere anche da quella parte di rosa di giocatori che non rappresentano magari il presente, perché non danno quelle garanzie dei veterani, ma che sono oggi del Napoli e che ti possono dare comunque una grande mano.
5: E mi è piaciuto quello che ha detto Fabio Tarantino, delle scelte coerenti. Siccome De Laurentiis era stato chiaro, abbiamo 47 giocatori, ma di quale mercato parlate? Dobbiamo dar via giocatori. Manna a un certo punto ha capito che per far mercato, perché aveva una criticità, buongiorno fuori, ha dovuto vendere un pezzo pregiato, Gutierrez. Con i soldi di Gutierrez è riuscito a prendere, colmare la criticità, Badiashil e l'intuizione Favasuli. Poi ha provato in tutti i modi, ragazzi, voleva sistemare Luca e Lang, non ci è riuscito. È chiaro che però il Napoli deve tutelare i suoi calciatori, che il valore ce l'hanno. Certo, starà anche a Luca e a Lang dimostrare questo valore. Se poi non lo dimostreranno, sì, sarà un problema per il Napoli, sicuramente, ma secondo me il problema più grande ce l'avranno loro se dovessero sprecare la chance che Allegri gli concederà. Fabio Tarantino, ma che bella chiacchierata, grazie di cuore.
8: Grazie a voi, ciao, buon lavoro.
5: Grazie. E tra poco parleremo anche di brasiliani, eh? Lo faremo con Reginaldo, avremo Francesco Flacchi, Lorenzo Amoruso, Dino Zoff, parleremo a lungo di Fiorentina-Napoli, ricordandovi, ore 16 in esclusiva ai nostri microfoni, avremo Rafa Marin, che sta facendo molto bene in questa via di stagione. Pubblicità.

0: Con la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio senza costi di attivazione.

0: bentrovati, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Verso Fiorentina-Napoli si gioca domenica alle 12.30 e vi ricordo l'appuntamento delle 11. Partiremo alle 11 con Diretta Azzurra, Carlo Alvino. In studio ci saranno Diego Armando Maradona Junior ed Emanuele Calaiò. Poi al fischio d'inizio ovviamente ve la racconteranno Vincenzo Perna e Paolo Del Genio, e tutti i commenti a caldo al bar dello sport post partita: Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo, conferenze stampa in diretta di Allegri e di Vanoli. A tre giorni dal match il Napoli si è allenato questa mattina. Noi tra poco ci collegheremo anche con Castelvolturno, laddove oggi pomeriggio a qui Casa Calcio Napoli sarà sempre collegato dal training center Riccardo Catapano con Carlo Alvino, e porterà in esclusiva ai nostri microfoni Rafa Marin, che devo dire in questo avvio di stagione, complice l'emergenza totale, perché Buongiorno è fuori, Marianucci è fuori, Beukema non sta benissimo, Badiashile appena arrivato, Rafa Marin, devo essere sincero, sta facendo molto molto bene. Sarà Fiorentina-Napoli. E allora, io poi, è chiaro che noi partiamo dagli allenatori, no? Vanoli appena arrivato, Allegri, e poi però vai sulle stelle. E se devi parlare di stelle, ragazzi, le stelle sono loro. È inutile che ci giriamo intorno: Mastantuono da una parte, De Bruyne dall'altra, i giocatori di fantasia, di qualità, di classe, di estro, come lo era Francesco Flachi. Ehi Francesco, come stai?
1: Ciao Walter, buonasera a tutti.
0: Senti, poi alla fine, no? È vero, gli allenatori, le tattiche, il pressing, la costruzione da basso, la supremazia, le coppe, e dopo se non hai giocatori di qualità la partita diventa anche un po' noiosa, no? Per non dire altro.
1: Assolutamente sì, la Fiorentina ce l'ha qualità quest'anno, è normale, Mastrantonio è quello che è più in vista perché in questo momento le ha più di tutti, ma l'ha fatta vedere, no? Anche con la tripletta, insomma, anche se le prime partite non sono andate bene, avevamo già intravisto qualcosa di diverso da questo ragazzo. Il problema è che questa squadra aveva un po' i residui malati dell'anno scorso. Levati questi residui, poi l'allenatore, anche Fabio Grosso, non so cosa sia successo, come mai non è riuscito a entrare nella testa di questi ragazzi nel portare un'identità, e quindi si è dovuto cambiare. Da quando è arrivato Vanoli la squadra è cambiata, forse ha fatto sentire sicurezza, fiducia, ha responsabilizzato un po' tutti, e questi ragazzi in due partite hanno fatto vedere quello che si sperava, e speriamo più che si vada avanti più che ci fanno vedere ancora di più.
0: Guarda, io ho visto Fiorentina-Torino, avevo già visto Roma-Fiorentina, e devo dire che vedendo la Roma dico mamma mia, però come dire, se vuoi sempre una riprova. Poi vedo un po' di Fiorentina-Frosinone, vince il Frosinone, vedo Fiorentina-Torino e vedo una squadra spenta, poi ho visto Venezia-Fiorentina. Francesco, io ci ho visto un'altra squadra aggressiva, vogliosa, andava a mordere le caviglie, cattiva. Cioè Vanoli ci ha messo le sue mani lì, eh?
1: Ma il cambiamento è stato proprio totale, si deve capire come mai in queste tre partite, ma anche in precedenza, perché la Fiorentina non aveva mai brillato, nel senso aveva vinto il Benevento in casa, ma si vedeva che era una squadra, 11 giocatori messi in campo, e non lo so cosa sia successo. Di solito quando non si trova questo feeling qui con l'allenatore è normale che poi rispecchia anche sul campo. E nelle prime tre partite la Fiorentina era un'altra squadra, se la vedi è un'altra squadra ancora, una squadra diversa, che poi chi gioca, perché a Venezia ha giocato con giocatori, col Pisa ha cambiato, e quelli che sono anche entrati hanno fatto bene, quindi sta bene mentalmente, sta bene, ora c'è entusiasmo. Questa è una squadra giovane dove ha della qualità, con l'entusiasmo può fare qualsiasi cosa, può fare, perché sono ragazzi che hanno bisogno di questo qui, perché l'entusiasmo ti compatta, ti crea gruppo, e ti fa fare anche delle cose a livello personale che in quel momento lì non ti aspetti nemmeno.
0: E tra l'altro, considerando la partenza di Moise Kean, anche di Piccoli, hanno preso un attaccante, Pellegrino dal Parma, che a me è sempre piaciuto molto. Anche lui aveva fatto fatica, poi però in gol col Torino, in gol col Venezia, in gol col Pisa, questa è una slot machine. Hanno preso anche Beto, e secondo me Pellegrino e Beto potrebbero garantire quei gol, anche questo per dire che ci sarà super lavoro per Rachmani e Rafa Marin, che dovranno controllare l'attaccante argentino, no Francesco?
1: Sì, no, assolutamente, anche perché in questo momento bisogna sfruttare il momento di Beto, sta bene, di Pellegrino, perché poi dialogano bene, no? Perché vicino alla porta negli ultimi 16 metri hanno dei la Fiorentina ha dei giocatori di qualità, e lui penso che sia proprio l'attaccante giusto nell'andare a cercare nelle sponde, negli inserimenti, negli 1-2. Io ti devo dire la verità, l'altra sera era da tanto che non vedevo degli inserimenti nell'area piccola dell'1-2, è un giocatore dove gli altri sono bravi, anche quegli altri hanno delle qualità, sono veloci e tutto quanto, con che non c'era verso fare un 1-2. Perché era un giocatore che giocava, capisco l'attaccante, ma era un giocatore che giocava là da solo, là davanti. Beto è un altro giocatore che ti dà un'altra prospettiva di gioco, un giocatore che ti attacca la profondità, ti attacca, e quindi può gestirli in maniera diversa in base anche alle caratteristiche delle squadre avversarie, come giocano. Però la Fiorentina là davanti sta bene, normale che poi Pellegrino fa gol di continuo, Mastrantonio giocherà in G, ancora devo imparare il nome.
0: In G, che poi Vanoli ha lanciato al Torino, quindi lo conosce bene.
1: Sugli esterni hanno tanta qualità e molta forza, quindi l'unico problema forse di questa Fiorentina è che
0: la difesa lì dietro,
1: bravo, devo un attimino conoscersi, compattarsi, perché nelle prime tre partite hanno giocato tutti, quindi un reparto importante come la difesa devono essere delle colonne portanti, devono conoscersi e tutto quanto. Invece Grosso li ha alternati sempre, secondo me questo ha creato dei problemi, quindi deve essere più bravi, conoscersi, e poi soprattutto anche vedere un attimino se giocare con un destro, con un sinistro, con due destri, perché poi dopo le ripartenze dal basso con due destri si fa anche più fatica. Però ti devo dire la verità, si stanno trovando, sugli esterni sono molto veloci, bisogna vedere un attimino ora se giocano con i due esterni di spinta. Ultimamente a parte l'altro giorno ha giocato più un po' più copertura sulla fascia di sinistra, perché Baldepinno è un giocatore molto giovane e c'ha da imparare tanto.
0: João Mario è uno che si propone molto, e quindi poi
1: con gli attaccanti del Napoli insomma bisogna stare molto molto attenti a sbilanciarsi, perché sono rapidi, veloci, e quindi possono creare dei problemi.
0: Io lo voglio ringraziare Francesco Flacchi. Ciao Francesco.
1: Ma ti posso chiedere una cosa? Io non conosco il Pocio, non ho mai avuto la fortuna di giocarci, se lo vedi gli dai un grande grande abbraccio da parte.
0: Allora guarda Francesco, lo farò molto volentieri, lo vedrò il 26 settembre, settimana prossima, in piazza del Plebiscito, e sarà mia cura riportargli il tuo abbraccio caloroso.
1: Grazie mille, un abbraccio a tutti.
0: Grazie a Francesco Flacchi. Abbiamo parlato di difese, è chiaro che la Fiorentina 4 partite, 11 gol subiti, mai un clean sheet, avrà di fronte i clienti scomodi, ma attenzione, lavora molto sulla fase difensiva Allegri, perché abbiamo detto di Mastantuono, giocherà uno Trangé e Gnonto, ovviamente Pellegrino e Rachmani e Rafa Marin che parlerà in esclusiva oggi ai nostri microfoni alle 16 con Riccardo Catapano, avranno un super lavoro. Lo vedo Catapano, è già a Castelvolturno, è collegato con noi. Buon pomeriggio Riccardo.
2: Buon pomeriggio direttore, siamo all'esterno del training center, di fatto manca solo Massimiliano Allegri all'uscita del training center, poi sono usciti tutti i calciatori del Napoli dopo la seduta d'allenamento mattutina. Vi sentivo poco fa parlare con Francesco Flacchi, l'avete dipinta benissimo la partita e anche quello che pensa insomma Massimiliano Allegri. Li sentivamo questa mattina durante l'allenamento, una seduta tecnico-tattica per quanto riguarda gli azzurri, e da una parte l'attenzione nei minimi dettagli difensiva ad una squadra come la Fiorentina che si sta ritrovando in quella che è la pericolosità dalla cintola in su, un calciatore come Pellegrino che sta facendo davvero molto bene da collante e anche da finalizzatore per la Fiorentina. Poi c'è ovviamente l'inventiva, la fantasia di Mastantuono che si è affacciato come grande colpo della Fiorentina di quest'estate, è uno che porta davvero imprevedibilità, qualità alla manovra offensiva, e Inge invece che riesce a fare da collante anche per questo strapotere fisico. Quindi Allegri sa che la linea difensiva del Napoli, in particolar modo Amir Rachmani e Rafa Marin, che sentiremo alle 16 16 dovranno effettivamente essere molto molto attenti, così come la fase di non possesso dei centrocampisti. D'altro canto invece, bravissimo Francesco Flachi poco fa a sottolinearlo, una Fiorentina che qualcosa in più concede, soprattutto in termini di impostazione dal basso, perché Allegri questa mattina ripeteva e lo sentivamo urlare dal campo di Castelvolturno: dovete essere cattivi in questa pressione portata alta, perché la Fiorentina, se viene attaccata in un determinato modo in questa pressione alta, rischia di perdere determinati palloni, e il Napoli dovrà essere molto bravo ad approfittare di queste situazioni e riuscire a creare queste situazioni mettendo in difficoltà la Fiorentina. Quindi Allegri vorrà una squadra che riuscirà sì certamente a rinculare, ad essere bassa con delle linee molto strette, ma anche brava poi a distendersi in quello che dovrà essere un pressing offensivo portato in avanti per mettere appunto in difficoltà la squadra di Vanoli. Dicevamo poi dall'allenamento è arrivata insomma la conferma poi a quello che dicevamo nel primo collegamento, le condizioni di Anguissa che sono ancora da monitorare. Questa mattina ha svolto lavoro personalizzato tra palestra e campo, ad oggi difficile pensare che possa scendere da titolare ovviamente al Franchi, in dubbio anche la convocazione. Vedremo il provino decisivo tra domani e dopodomani per Anguissa, che sarebbe un'aggiunta importante per il Napoli, ma in generale l'aria che si respira qui a Castelvolturno tra i giocatori, te lo dicevo anche prima Walter, è di estrema fiducia in questo momento. Ieri tra l'altro c'è stata anche una cena dove ha partecipato gran parte della squadra, proprio per cementificare ancora di più un rapporto che si sta creando. Un Napoli che ha posto come punto di partenza proprio la partita contro il Bologna, per questa la gara di Firenze, proprio perché arriva prima di una sosta molto lunga, diventa davvero decisiva per cercare quella continuità che magari è mancata in termini di risultati ma non di prestazioni nelle prime gare. Adesso il Napoli vuole raccogliere quello che si sta seminando sotto la guida di Massimiliano Allegri.
0: E noi abbiamo anche mandato in onda le immagini di due difensori, visto che la difesa sarà chiamata a un compito importante. Oggi è la giornata dei difensori, sono fermati per autografi, foto, selfie Badiashile e Rachmani. E a proposito di difensori, ne approfitto perché dalle 16 noi saremo perennemente collegati con Castelvolturno in qui casa Calcio Napoli con Riccardo Catapano. Altro difensore, questa volta Rafa Marin, spagnolo, parlerà in esclusiva ai nostri microfoni. Non perdete Rafa Marin con Riccardo Catapano. Ti lascio preparare l'intervista, ci ritroviamo alle 16, buon lavoro.
2: Buon lavoro direttore, a te la linea.
0: Grazie. Allora, tra poco arriva Lucio Pengue. E a proposito di difese, perché le difese saranno, diciamo, impegnate, uno stress test. Da una parte la Fiorentina ha già subito 11 gol, c'è Højlund, dovrebbe esserci Lang, c'è Politano, a gara in corso Vergara, c'è De Bruyne, e dall'altra parte però c'è sicuramente Mastantuono, sicuramente Pellegrino, uno tra Gnonto e probabilmente Ngé dovrebbe partire titolare a sinistra, e quindi super lavoro anche per la difesa del Napoli. Ne parlerà Lucio Pengue di difese, anche perché indubbiamente sono due squadre che fin qui hanno subito molti gol. Balza all'occhio i 7 subiti dal Napoli, soprattutto gli 11 subiti dalla Fiorentina. È pronto Lucio Pengue, pubblicità.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica.

0: piacere che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
4: Qui Casa Calcio Napoli, ma che casa che ci abbiamo, che casa, che vista sul golfo, e che invidia per noi napoletani, tifosi del Napoli, che invidia. Poi anche se non sei nato a Napoli, basta essere tifosi del Napoli e si suscita una invidia, mamma mia. Carlo, penso tu sia abituato che purtroppo in questa piazza si sale e si scende dal carro facilmente. Ricetto nonna alla vagabocio, se perde tiemba, acqua e sapore. Lucca da tenere a raggio del giocatore che non riesce a fare quello che vorrebbe. Questo non lo vedo in questo preciso momento, però bisogna sostenerlo. Gelson, grande Gelson, lo sai, ti voglio bene, anche perché mi piace proprio questo modo di intendere. Carlè, intendevo dire sulla difesa di Lucca, sulla difesa di Allegri, intendevo dire fino alla prossima sconfitta, perché secondo me è l'ultimo responsabile, nel caso le cose dovessero andare male. Spero di essere smentito. Forza Napoli, scaramanzia, bravo Luca. Aurelio, buonasera e forza Napoli.
5: Forza Azzurri, forza Napoli.
4: Forza Azzurri, partenopei, eccoci qua.
5: Forza Napoli.
4: Forza Napoli, forza Napoli.
5: Senti Carlo, se mi consenti, ritornando alla critica che ti ha fatto l'amico tifoso.
4: Sì, ma non è, abbiamo scoperto non essere tifoso del Napoli. Perché poi dei suoi amici del lavoro, dei suoi colleghi di lavoro, mi hanno scritto Carle, attenzione, è un provocatore, è un tifoso non colorato che ogni tanto vuole agitare un po' le acque, e allora manda i WhatsApp in radio, capisci?
5: Ma ha concluso dicendo forza Napoli.
4: Infatti almeno quello gliel'abbiamo fatto scrivere, almeno no, quello.
5: Allora, volevo dire che ha fatto un errore di base concettuale. Anche io per il passato ho criticato con grande
4: e chi lo dice? Mamma mia, Conte, Allegri, da avversari
5: non hai mai criticato gli allenatori, attenzione.
4: No, quella società, brava, ancora di più.
5: Quando le cose non mi sembravano, un po' fumose.
4: Esattamente. Brava, hai usato un bel termine, un po' fumose.
5: La società.
4: Esatto.
5: Non l'allenatore, a me di Allegri, cioè che è l'allenatore della Juventus o del Milan o del Lino, non me ne frega niente.
4: È così.
5: Non è questo il punto. E questo volevo sottolineare.
4: Grande Aurelio, grazie, buona serata e forza Napoli.
5: Ciao, forza Napoli.
4: Carlè, rispetto al collegamento di prima, in poche parole, per sintetizzare quello che diceva Riccardo Catapano, Allegri evoca una cazzimma esagerata contro la Fiorentina. Bene così, Vittorio il pacifista, evidentemente, lo so che insomma è questo. Lo so che ultimamente non ti scrivo molto, ma lei, provo stima e grande rispetto per lei, per la professionalità. Detto questo, sempre solo Forza Napoli, mi saluti mia moglie Marilu e le mie figlie Miriam e Monica. Massimo Pazza, lo fa.

0: faccio con immenso piacere, carissimo Massimo, anche perché so che la tua è una famiglia tutta di tifosi e tifose del Napoli ed è una cosa bellissima. Giuseppe, siamo insieme, buonasera e forza Napoli.
1: Buon pomeriggio Carlo.
0: Ciao.
1: Forza Napoli fino alla nostra fine dei nostri giorni.
0: E anche oltre, perché poi pure dall'altra parte sarà bello di fare Napoli.
1: Allora, io diciamo che rimango sempre, vabbè, io cerco di ascoltare quasi più il palinsesto quando posso, però
0: sì,
1: riesco a beccare sia Diego Armando Maradona Junior,
0: sì,
1: sia te.
0: Sì.
1: Che poi vabbè, sono impegnato con
0: per questioni di lavoro, giustamente.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Quando mi praticamente mi da un paese all'altro vado a fare i miei corsi di Pilates.
0: Ah.
1: Io lavoro nel campo del fitness, quindi vabbè, questo è il mio lavoro che
0: bene,
1: è abituale,
0: bene,
1: quindi
0: bene.
1: Ed è anche salutare.
0: Assolutamente.
1: Ma detto questo, perché un po' di preparazione io ne capisco perché
0: certo.
1: Ho giocato a calcio anche a livelli importanti, però non voglio parlare di me.
0: Sì.
1: Volevo però dire una cosa ai tifosi non colorati, però a strisce nero azzurre.
0: Sono diventate peggio che
1: sono ancora peggio pure, sì.
0: Mamma mia, lo sai perché ho scoperto che loro vogliono passare, per anni hanno fatto finta di passare per vittime e hanno creato anche in me quel sentimento di dire però effettivamente sono invece sono peggio loro. Soprattutto quelli poi napoletani, campani, sono peggio loro,
1: qua,
0: perdonami.
1: Io ho un amico avvocato, avvocato tifoso sfegatato nero-azzurro, prima del partito, chiaramente a Milano, che quando parla napoletano è perché voi,
0: mamma mia,
1: come brutto sto fatto,
0: ma come mi dà fastidio.
1: Allora io dico, guarda, ma se tu riuscissi a vincere i campionati regolarmente, con un bilancio non di 800 milioni in debito.
0: Bravi.
1: Con
0: rispettando i conti, rispettando le regole. Ma che
1: a me non me ne fotte. Allora, quando si parla ed è avvocato, tu
0: è meno male, saluto.
1: È avvocato, ma qua, calcisticamente purtroppo sei un idiota. Ho detto una parola, sei offeso, vabbè, ma a me non importa.
0: Sei offeso pure.
1: Sì.
0: Hai perso un amico,
1: A me mi interessa, ci penso un amico, ma ne ho acquistati altri di fede azzurre e questi
0: che bello.
1: Sicuramente, però quello che io mi sono andato a vedere, manco a farlo apposta, il calendario di questa settimana, se non mi sbaglio dovrebbe essere la partita scontro al vertice Roma-Inter.
0: Sì.
1: Sai hanno messo ad arbitrare Roma-Inter?
0: Massa, del signor Massa di Imperia.
1: Massa di Imperia, se ti ricordi bene l'anno scorso.
0: Mi ricordo bene, amico mio. Io mi ricordo, allora io ho fatto una premessa. Quest'anno per un piccolo periodo, perché a questo punto sarà solo un piccolo periodo, volevo stare lì solo a dire ma come è stato bravo Orsato, ma come mi piace questa nuova linea che consente un gioco più fluido, non volevo mettere un po' da parte il mio essere malpensante.
1: Puntualmente ci hanno messo Massa, diciamo che non voglio dire che è tipo siderista, ma poco ci manca, ma è un acerrimo nemico di Gasperini e della Roma, perché mi ricordo la partita dell'anno scorso della Roma quando ha arbitrato Massa. Io non voglio essere chiaramente un complottista, diciamo, però ovviamente qua ci sono tutti i crismi per ovviamente indagare, stavolta spero seriamente.
0: Speriamo che tutto possa filare liscio senza discussioni a fine partita, perché anche questo va detto, è bella la vittoria quando ti viene riconosciuta dall'avversario e quando non c'è condizionamento, che sia arbitrale o di altro, anche se in Italia il condizionamento è alla base, perché sono iscritte società con bilanci per i quali l'iscrizione doveva essere negata, già possiamo dire questo.
1: E ti dico la verità, questa settimana, oltre a fare chiaramente il tifo per il Napoli, che credo sicuramente vincerà, io faccio il tifo per la Roma, stranamente, perché la Roma generalmente parte sempre forte.
0: Vuoi un consiglio? Tifo solo per Napoli, usiamo questo termine, dice è blasfemia dire faccio il tifo, ti voglio bene, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Un saluto da Carmela e Giosuè anche da parte mia, e non aggiungo altro, non leggo, però voglio salutare Carmela e Giosuè con grandissimo affetto. C'è un pizzico di pubblicità, vai Ciro.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: casa, Calcio Napoli, inizia la nostra straordinaria seconda ora insieme. E quindi 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per il filo diretto. Poi tra un quarto d'ora ritorneremo a Castel Volturno, ritorneremo da Riccardo Catapano anche per avere qualche altra notizia. Caro Carlo, visto che domenica andremo su un campo dove più volte tu proprio hai confermato i tre più razzisti, meglio zittirli con una nostra prestazione sontuosa e cinica, magari da culminare con una vittoria. Anche perché c'è un big match sabato. Noi del big match di sabato, quale big match? Non ci sta nessun big match. C'è solo un big match, caro Rino Molosso Doc. Ed è Fiorentina-Napoli domenica ore 12:30. Questo è l'unico big match, ma perché di big c'è il Napoli. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
1: Cuore azzurro
0: da pianura, buonasera a te, Don Salvatore, buonasera.
1: Ieri abbiamo avuto una grande soddisfazione, anche tu, Gabriele. Io ho preparato di dirvi, padre Agnellino portava la figlia sull'altare e l'ha portata.
0: Che bello, che bello.
1: E mi ha mandato il video, te lo faccio mandare ora a te, privatamente a te.
0: Bene, bene, video. Bene, mi fa piacere.
1: Io ieri gli ho mandato una canzone, una serenata alla figlia, fatta dal padre.
0: Ah, oh, che bello.
1: Sto cantando napoletano. L'altro ieri, anzi, lui si è molto emozionato, anche la figlia, è stata bellissima la cosa. Mi ha mandato il video quando lui sta accompagnando la figlia sull'altare, dalla chiesa fino sull'altare, all'entrata dalla chiesa all'altare, Carlo.
0: Che bello.
1: Io lo sai, io ho sempre pregato a Gitte Danieli, nei momenti che stava, lo sai come stavo, ragazzi, non ti preoccupare che tu a settembre a tua figlia a volte lo fai chiesa, perché sto pregando per te. Carlo, che sia più grande la vittoria che ha già avuto in vita mia.
0: È lì, sono contentissimo.
1: Però ti faccio mandare il video anche a te. Perché se tu sei in buoni rapporti, mandalo pure a Carlo e faglielo vedere privatamente. Vabbè, Carlo, ho detto voi, penso che ne ha avuto piacere tutta questa cosa. No?
0: Certo, piacere assai, no poco, piacere assai.
1: Ecco, bravo. Abbiamo raggiunto una cosa, io e te, gli altri amici che hanno pregato per lui, senza rancore. Queste sono le più belle vittorie della vita.
0: Hai ragione.
1: Poi voglio spezzare un avanti in favore di quel ragazzo, Luca. Scusate, voglio fare una...
0: Luca, forza Luca!
1: Amici, Carlo, dammi un minuto. Ditemi una cosa. Lo sapete che questo essere umano in sovrapposti, ragazzi? Ha lasciato lo stare. Io l'ho visto, c'è davanti 2000 anni a ieri. E voglio capire una cosa. Se a Luca sai che... E se teniamo a chilo 75 milioni, che facevo? O la pitavano... Ciao Carlo, non bacio, frate.
0: Ti voglio bene. Ciao cuore azzurro. Ciao Carlo, ti ascolto religiosamente tutti i giorni e ti voglio un sacco di bene. Un forte abbraccio da Angelo, Long Beach, California. Forza Napoli sempre, grazie Angelo, lo sai, è ricambiato l'affetto. Gerardo, ci sei? Buonasera e forza Napoli.
2: Te voglio bene, Carle.
0: E io di più.
2: Sei l'antidoto a tante cavolate che si dicono. E ringraziamo il Padre Eterno, veramente.
0: Io pensavo che tu dici sei l'antidoto al veleno, Agit, ma che ci combina?
2: Al veleno che si insinua.
0: Al veleno che sprigionano nei loro commenti.
2: Che meno male, perché dopo uno si ripulisce un po' l'anima, un po' le orecchie, perché non se ne può più.
0: Mamma
2: non
0: mia.
2: Se ne può più. Io voglio fare delle citazioni, vediamo se te le ricordi. Ti ricordi il buon Santin?
0: Come no, buon'anima.
2: Ti ricordi Guerini? Ti ricordi Agostinelli? Vuoi dire chi erano questi?
0: No, mi rifiuto.
2: No, lo devi dire, perché tutti no. Anche dobbiamo, a parte gli scherzi, anche trasmettere una memoria storica.
0: Ecco, questo manca, bravo, questo sì, una memoria storica. Lo sai perché? La memoria storica ci dà la possibilità di tornare a godere ancora di più dello straordinario lungo periodo di bel calcio, di grandi risultati che sta vivendo il Napoli. Ecco, esatto. Un po' di memoria storica serve a questo, a cementare.
2: Mamma mia, sono originari della sanità.
0: Sì.
2: Allora, quando mi dicono sì, tu hai vissuto con la minetta, che là. Ma padre e mamma
0: la sanità.
2: Ecco, allora per dire che cosa? Oggi noi abbiamo un allenatore.
0: Anche la buonanima del mio papà era della sanità, quindi abbiamo.
2: Lo so, perché l'abbiamo.
0: Abbiamo
2: un allenatore
0: parlato.
2: Che è tra i più vincenti, va bene? In Europa, va bene. Che chiaramente può avere, ogni allenatore ha i suoi modi, le sue situazioni, eccetera. Ma vuoi vedere che adesso gli dobbiamo insegnare come si mette in campo 11 giocatori?
0: Dai, la presunzione numero... di suggerire ad Allegri poi, come bisogna fare.
2: Una cosa fondamentale che tu fa? Non hai fatto quando sei stato in ritiro, quando vedevi l'allenatore, ti dicevo, mister... perdonami per tutto quello che ti ho detto negli ultimi 10-15 anni, non... perché te l'ha fatta pagare, Carle.
0: Non mi è
2: fatta pagare.
0: Non mi è successo.
2: Ma te faccio soffrire, ma te faccio arrivare.
0: Però ti posso. No, non è ancora accaduto, ma accadrà.
2: Carle, se succede che la cadda succede, adesso o più in là. Devi chiedere perdono, devi fare un video.
0: Ma, no, ma in ginocchio addirittura, quindi non ti preoccupare. Ti abbraccio, allora, Gerardo.
2: Godiamoci la maglia azzurra.
0: Grande.
2: Noi siamo figli di Serie B, salvezza.
0: Hai detto una cosa giusta, quella sulla memoria Rambone storica.
2: Pesaula che salvarono il Napoli negli anni 80.
0: Rambone e Pesaula. Non bisogna mai perdere la memoria storica. Grazie Gerardo, buonasera e forza Napoli.
2: Bene,
0: e io di più. Buonasera Carletto, sono Giuseppe da Grosseto. Ti volevo dire che ne pensi se dico viva Allegri, portaci lontano. Un abbraccio Carletto, chi non è tifoso del Napoli deve insomma la deve vivere un po' in maniera particolare. Ciao Carlè, a proposito del momento e del mister, un abbraccio forte anche a te Enzo da Francoforte. Ilario, buonasera, forza Napoli!
3: Sempre forza Napoli, non giacire nessuno, il Napoli è una fede, da Arco Felice sempre più azzurro.
0: E io ti volevo fare proprio la domanda, volevo conoscere oggi il colore di Arco Felice.
3: È sempre azzurro, pure quando piove.
0: Pure quando piove, e quindi?
3: Qua c'è sempre il sole, perché il napoletano è sempre contento e felice.
0: Che bello, che bello.
3: A farci tutto qua.
0: Che bello.
3: Ti informo di una cosa, allora noi iniziamo già la prima partita alla mezza. Ti comunico che l'Inter il 25 ottobre giocherà anche lei alla mezza.
0: Ah! E qua dobbiamo far suonare le trombe, dobbiamo sentire i tamburi.
3: Però giochi in casa.
0: Vabbè, giustamente.
3: Contro la Fiorentina che fa già due partite.
0: Vedi, anche questo, manco è giusto che la Fiorentina fa una partita alle 12:30, vedi?
3: Ma tu vuoi togliere qualcosa lì? Stai parlando dell'Inter, del Marotta Club. Non dimenticare queste cose. Un uccio, facciamo sì che non morimma.
0: No,
3: ma facci tutti quelli che fanno gli allenatori. Io non faccio allenatori, io faccio un tifoso della maglia, di quella maglia così blecca e così bella.
0: Bellissima.
3: È più bella,
0: bellissima.
3: Ma è Napoli, e quindi Napoli squadra e Napoli città, ma facci, dicevo, male.
0: Ti voglio bene, t'abbraccio.
3: Buon lavoro.
0: E forza Napoli sempre.
3: Sempre forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre. Bene, mi fa molto piacere sapere che Arco Felice è sempre più azzurra, mi fa molto piacere. Buonasera Carlo, forza Napoli sempre, e che fosse si segnasse Lucariel e vincessimo a Corto Muso a Firenze, forza Napoli sempre, Giovanni Unir da Cimitino, mamma mia. Poi ci pensa, vittoria di Ortomuso a Firenze, gol di Lorenzo Luca, mamma mia. Wow. E come si fa durante la sosta, durante questa lunga sosta, mamma mia, ragazzi. Non voglio proprio pensare a sta sosta lunghissima e fastidiosissima. Enzo, buonasera e forza Napoli.
4: Ah ah ah ah.
0: Ah ah. ma Enzuccio, perdonami. Allora faccio marcia indietro. Enzo, buonasera.
4: Forza Napoli, lo dico io.
0: Ecco qua, ormai ecco qua, ecco qua. E noi ci divertiamo, io e te ci divertiamo con questa storiella.
4: No, io volevo fare una mezza battuta stamattina. A parte il fatto che io ti devo confessare, te lo dico a te, perché sì, tanto siamo sì, solo tutti e due qualcun altro. Sì. Io, purtroppo per me, io sono più contento quando perdo la Juve che quando vince il nonno.
0: mannaggia, che ci tiene, che ci tiene? Ma che ci tiene?
4: E poi la cosa che devo dire, un po' più ionica, è che non riescono a trovare un arbitro per arbitrare Fiorentina-Napoli.
0: Non lo trovo.
4: No, è perché hanno detto, ma tu a chi vuoi fare un ipalepanto? Un fagiolo che sta con Juve e fa fasulo che sta con l'altro.
0: Stati buon, Zuccio, fagiolo e fasula. Stati buon. Caro Carlo, volevo chiederti se il Napoli ha mantenuto il diritto di ricompra per Ambrosino. Temo che il Modena lo riscatterà, al Napoli resteranno i rimpianti, come per Gaetano e Caprile. Forza Napoli sempre, Mag da Roma. No, tranquillo, i calciatori che il Napoli vuole riprendersi se li riprende, su questo non c'è alcun dubbio, amico mio. Franco, buonasera, forza Napoli.
5: Ciao Carlo, buonasera. Carlo, buonasera. No, io non voglio essere polemico.
0: No,
5: senti?
0: Ti sento perfettamente, non vuoi essere polemico.
5: Voglio farti un esempio, cioè se tu hai un figlio,
0: sì,
5: e lo ami,
0: sì,
5: lo ami alla follia, se
0: sì,
5: il tuo figlio commette qualche errore,
0: sì,
5: fa qualche sbaglio e tu lo riprendi, lo critichi piuttosto che gli dici guarda questa cosa forse va fatta così, il tuo vicino di casa che ti dice? Ti dice tu non ami tuo figlio perché devi acconsentire a tutto, anche agli errori devi stare zitto. Con questo che voglio dire, Carlo, che io noto che la maggior parte delle persone che ti chiamano non parlano né di calcio né di pallone né di tattica né di giocatori, parlano attaccando le persone che, ad esempio, io ho sentito Carlo Alvino che la settimana scorsa ha detto a me non è piaciuta la posizione che ha messo Vergara in campo.
0: Sì.
5: Ma tu non ami il Napoli. E
0: no, attenzione. Però c'è ma c'è una differenza sostanziale. Perché se io dico a me non mi è piaciuto come ha messo Vergara in campo è un conto, se io dico Lucche o parla e nu parla la luce e nu bidona è altro, amico
5: ma
0: mio carissimo, e non è, mi piace, e a me non mi piace, io lo contesto perché quel linguaggio da bar arriva a Lucca, non arriva a Carlo Alvina, arriva. Allora io ti faccio una domanda, ti sembra giusto che questo linguaggio da bar possa arrivare ad un calciatore e secondo me possa condizionarne anche le prestazioni? Da tifoso del Napoli, sei contento di questo?
5: Però purtroppo se vai nei tifosi dell'Inter fuori al bar
0: non mi interessa degli altri, guarda casa mia,
5: per dire che no, il popolo mi non può cagno, popolo, perché quando le cose sbagliate ci stanno due popolo che
0: ma io nel mio piccolo non intendo far cambiare nessuno, però almeno in questo spazio se io sento uno che dice che Lucchio parla la luce io lo contesto, perché non mi fa piacere sentire.
5: Voglio dirti una cosa, ecco perché arriva a questo, perché questo tipo di platea di persone, cioè se io dico che secondo me nel 2013-2014 il presidente De Laurenti, come Berlusconi nell'86, ha un tocco di genio e porta il Napoli ad essere l'unica squadra italiana che gioca europeo, e vediamo, ci divertiamo, abbiamo vinto uno scudetto con Spalletti, siamo arrivati per la prima volta ai quarti di finale di Champions League,
0: certo,
5: con Sarri abbiamo fatto 91
0: certo,
5: punti, con Benitez ha iniziato questo percorso.
0: Benissimo.
5: Io l'ho apprezzato tanto.
0: Benissimo.
5: Perché
0: hai dimenticato un altro scudetto, quello di Conte.
5: No, ecco, e mo arrivo a questo. Io dico, poi, dopo, il presidente che ha fatto, ha cagnato un attimo, diciamo, la sua strategia, non per colpa sua, attenzione, perché nel Napoli nel frattempo va via Micheli e se non all'Arsena il Napoli prende Manna che viene dalla Juventus, e ho avuto un po' l'impressione che sotto consiglio di Manna si sia un po' juventinizzato il Napoli nella mentalità, e cioè iniziamo a prendere allenatori,
0: ma c'è una differenza sostanziale della mentalità, e ti spiego qual è. Se il Napoli tra virgolette si è juventinizzato come dici tu, ma non è così, e guarda adesso al risultato, c'è una differenza sostanziale che va detto. Per il Napoli il risultato non è l'unica cosa che conta. Il Napoli vuole coniugare, e c'è riuscito con lo scudetto di Conte, io spero possa riuscirci anche quest'anno con Allegri, vuole coniugare il rispetto delle regole, cosa che a Torino non conoscono, i conti a posto, cosa che a Torino non conoscono, con la vittoria sul campo, perché al presidente...
5: E quindi Conte non c'è scavo proprio in questo discorso.
0: È perché Conte non l'ha vinto lo scudetto, l'ha vinto secondo i suoi parametri. Cioè, secondo i suoi...
5: Carlo, scusami, io parlo dei conti perché la politica di De Laurentiis, giusto per me, era Caraschelle 10 milioni.
0: Ma allenatori come lo tornerà a fare quando se ne presenterà l'occasione. Non è che una società deve fare sempre. Il Napoli ha cambiato rotta,
5: Carlo,
0: ha vinto.
5: E poi chiudo. L'ultima cosa, io ti dico una cosa: questo è un mio pensiero. Se non ci fosse stato il signor Manna nel Napoli, il presidente De Laurentiis, visto che Conte più di 2 anni non sta nelle squadre. Il presidente Laurentiis avrebbe preso un progetto di 5-6 anni con Gasperini.
0: No!
5: Gasperini che fa 5-6 anni.
0: No, ma Gasperini, già sta.
5: E vinceva lo stesso.
0: Ma chi te l'ha detto? E come fai a sapere? Sei la Bibbia, se tu prevedi il futuro. Gasperini ha fatto a Milano con l'Inter, è durato 2 partite e l'hanno cacciata. Poteva fare lo stesso a Napoli. E quello che dici tu vale quello che dico io. Non abbiamo la controprova.
5: Allora, Gasperini come poteva essere italiano?
0: Ma non abbiamo la controprova, stiamo parlando di una cosa che non si è verificata. Quindi
5: siamo arrivati al punto che purtroppo il Napoli si è un po' ristretto economicamente, perché per andare dietro a quel tipo di calciatore.
0: Benissimo, ma quella politica che ti ha fatto spendere qualche cosa di sordi più ti ha fatto vincere.
5: Mi è piaciuto pure con Spalletti, però.
0: Sì, ma con un altro tipo di. Ricordo come hai vinto con Spalletti, perché lui ha voluto fare la rivoluzione, ma Spalletti non era d'accordo per quella rivoluzione. Quindi il calcio è strano.
5: Non piaceva, a te non piaceva il Napoli 91 punti.
0: Per me è stato il Napoli più bello degli ultimi 20 anni. Per me, per Carlo Alvino.
5: Forse è stato se spelleva Pjanic, l'uomo in mezzo.
0: Fernisce. Quel Napoli lo scudetto l'ha vinto, gliel'hanno scippato, punto. Su questo non c'è dubbio. Io contesto ferocemente quelli che dicono che è grande e bel calcio, ma non abbiamo vinto niente. No, solo per l'almanacco e per i disonesti non abbiamo vinto nell'anno dei 91 punti. Però il calcio è imprevedibile. Nessuno sull'ipotetico. Io posso dire una cosa, tu ne dici un'altra, nessuno di noi due potrà avere mai ragione su cose che non si sono verificate. Se veniva Gasperini 5 anni e vincevamo lo scudetto, la tua tesi, la mia tesi, se veniva Gasperini lo cacciavano. Non hai la verità né tu né io. Franco, buonasera, forza Napoli. Ah no, perdono. Ah, Franco era lui, perdonate. E allora, sì, hai ragione Ciro, che mi dice, allora, il Napoli più bello è quello che ha vinto. Vabbè, ragazzi, il Napoli bello è stato il Napoli, tutti i Napoli, per quanto mi riguarda, non c'è un Napoli più bello dell'altro. Il Napoli che ha vinto il quarto scudetto con un punto sull'Inter, come fate a dire che sia brutto? È bellissimo, eccitante, oserei dire. E allora, andiamo a fare l'ultimo collegamento con il nostro Riccardo Catapano, in quel di Castelvolturno. Turno, Rick, ti restituisco la linea, eccoci qua.
6: Ciao Carlo, ben ritrovati da Castelvolturno. Mi sentivo poco fa, questa è una discussione che non porterà mai ad una verità assoluta, ovviamente, su quale Napoli sia stato quello più bello, quello migliore. Ovvio che sono delle scelte ovviamente strettamente soggettive. Noi restiamo invece sulla stretta attualità, su quello che invece deve interessarci, vale a dire Napoli al lavoro, Napoli che prepara la trasferta di Firenze contro la Fiorentina, una partita importantissima, lo ripeto, dopo la vittoria contro il Bologna c'è bisogno di un altro risultato, di un'altra prestazione, di un'altra vittoria per zittire ancora di più chi ha criticato, secondo me esageratamente, queste prime uscite contro il Napoli, fermo restando che poi dopo la sosta Massimiliano Allegri conta di riavere soprattutto la gran parte della rosa a disposizione, perché questo va ricordato. Lo stesso Massimiliano Allegri non si è pianto addosso su quelle che sono state e sono tuttora le tante assenze che continuano ad esserci. Vedi lo stesso Anguissa, che molto difficilmente farà parte della spedizione in terra toscana. Anche quest'oggi si è allenato con un personalizzato in campo e palestra, insomma, da quello che ci arriva Anguissa sarà out anche per la gara contro la Fiorentina. Farà di necessità ovviamente Massimiliano Allegri, probabilmente rischierando quello che è stato il centrocampo che abbiamo visto anche contro il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona. E poi, come detto, dopo la sosta, insomma, lo stesso Allegri conterà di riavere a disposizione pedine importanti, lo stesso Scott McTominay, ovviamente virgolette, stiamo parlando di Alisson, di avere un Neres e anche un Badiashile che abbiamo visto oggi fermarsi con i tifosi qui all'esterno, entrare sempre di più in condizione, il ritorno di Alex Meret. Insomma, dopo la sosta mi auguro, e se lo auguro anche lo stesso Massimiliano Allegri, di vedere un Napoli decisamente più al completo, con il solo poi Alex Buongiorno che tornerà direttamente ad inizio 2027. Quindi ad oggi il Napoli, lo ripeto, è molto concentrato, lo stesso Allegri davvero sta badando ad ogni minimo dettaglio per cercare di correggere quelle che sono state delle disattenzioni anche in fase difensiva, che sono costate davvero molto molto caro al Napoli. E quindi qui a Castelvolturno la parola d'ordine, oltre a quella cattivi più cattivi che abbiamo udito insomma dal terreno di gioco, è davvero la concentrazione in questo momento e il duro lavoro. Lo hanno ripetuto più volte i protagonisti in queste settimane, è finito il momento delle chiacchiere, è finito il momento delle critiche, del parlare, lo lasciamo ad altri, noi scendiamo in campo per ottenere il massimo, per dimostrare che siamo il Napoli. Tutti sono consapevoli, e questa è una cosa davvero molto bella, tutti quelli che abbiamo intervistato come calciatori, da Favasulli a capitano Giovanni Di Lorenzo, passando per Rafa Marin, per Beckham, ci hanno tutti ripetuto la stessa cosa: siamo una squadra forte, questa è la consapevolezza che si ha tra le mura di Castelvolturno, e ci auguriamo che insomma anche i tifosi, che ho sentito comunque sempre abbastanza divisi, capiscano che questa è una squadra forte che va assolutamente sostenuta e che ha bisogno del dodicesimo uomo, che il Maradona torni ad essere il dodicesimo uomo, e anche quei pochi che ci saranno a Firenze per delle scelte, lasciami dire, scellerate, ma purtroppo ci siamo ormai abituati, sono sicuro che saranno al fianco della squadra nel tentativo di aiutare gli azzurri di Massimiliano Allegri a strappare un successo che sarebbe davvero molto molto importante prima della sosta.
0: Grazie Riccardo, buon lavoro e buon ritorno in sede, grazie a Riccardo Catapano. E allora c'è un pizzico di pubblicità, vai Ciro.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: F62, tifoso milanista. Ciao caro, una cosa te la devo dire: vi lamentate sempre perché giocate domenica alle 12:30 e il Milan che deve dire che nell'Europa League prima giornata ha preso il Benfica, F62, e ne abbiamo pigliato l'Arsenal. Peppi, Remegni, Steve Zitt, facevi una bella figura anche dopo la sconfitta, anche perché noto che da un po' di tempo sei meno presente a livello di WhatsApp. Prime due partite, 6 punti, ti vedevo tutto bello ingalluzzito, poi improvvisamente non stai scrivendo più come le prime giornate. 081 546 6873 per il filo diretto, 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Si cerca di combattere il bullismo, poi certi pseudo tifosi adottano un becero comportamento deridendo con fischi e usando infelici terminologie nei confronti di un ragazzo come Lorenzo Lucca. Questo non è bullismo? Per me sì. Cosa insegnano ai loro figli questi ipocriti? Forza Lucca e forza Napoli. Carlo, sei il sole di Napoli e del Napoli, Loredana, da San Giorgio a Cremano, troppo buona, grazie. Maurizio, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Senti, posso dirti una cosa?
0: Certo.
1: Mi accetto di tutto, credimi.
0: Sì.
1: Pure magari, che ne so, un'offesa personale. Ma uno che dice che ci siamo juventinizzati, non l'accetto.
0: Cioè, no? Beh, e lui era molto... Era molto critico.
1: Sì, ma che significa ci siamo juventinizzati? Cioè, non l'ho capito questa cosa.
0: Ma
1: cioè,
0: no,
1: perché siamo pigliati a Conte, perché siamo pigliati a lei.
0: Non lo so, ma diciamo allora la Juventus per anni si è napoletanizzata. Perché per anni è venuta solo a comprare in casa Napoli, da Quagliarella, Higuain, a Sarri, Giuntoli, insomma.
1: Allora, da quanti anni fai il filo diretto? Saranno io almeno dal 2014 di
0: seguito. Quanti anni faccio il filo diretto? Non lo dico perché mi metti scuro.
1: Però voglio dirti una cosa,
0: sì.
1: Io pensando dal 2014 fino al
0: sì.
1: 2023 che abbiamo
0: sì.
1: vinto il primo scudetto
0: sì.
1: con Spalletti, diciamo, dopo
0: sì.
1: quelli là di 33 anni fa, ti ricordi il telefonato che ho fatto in realtà? Che dicevano Pappu cacci.
0: Mamma mia. Non hai idea.
1: Grazie,
0: i litigi.
1: Grazie a Regini. Poi con Sarri stavo mettendo una luna,
0: io mi ricordo una telefonata di un tifoso che mi faceva il terzo grado. È vero o non è vero? Tutto una luna.
1: Lo dico io, no? Sì. Beh, torniamo un po' indietro, cioè, tu a chi si tifoso, no? Cioè dicevi, guarda, ben Antonio Conte, sta spendendo 200 milioni
0: e vince il scudetto.
1: Cioè, secondo me quanti avrebbero firmato?
0: Tutti!
1: Quanti?
0: C'era gente che non posso mettermi, mi diceva, io voglio fallire, non me ne importo, voglio fallire e voglio vincere uno scudetto. Testuali delle fasi sono registrate. Tifosi del fallimento.
1: Che cosa fanno? Oggi dicono che praticamente Conte ci ha rovinato. Pensano tutto quanto i soldi, non pensano che ha pagato di più.
0: Ma viva Conte tutta la vita, Maurizio! Viva Antonio Conte!
1: Carlo, adesso non è andato ancora a Conte. Che poi in tutto questo il mercato fallimentare, no? Non è stato quello di Conte, è stato quello del 10° posto. Ma tu ti ricordi Lindstrom, Kajust, Gonce?
0: L'anno con 3 allenatori, Garcia.
1: Di giocatori.
0: Mamma mia, ce l'abbiamo ancora sotto contratto. I Lindstrom, i Kajust.
1: Quello di Conte. Anzi, Conte.
0: Ma scherzi.
1: Ha fatto un mercato perché ha fatto vincere uno scudetto.
0: Ma Conte 2 anni uno scudetto, è una Supercoppa italiana, 2 Champions League qualificazioni. Ma che. Ma.
1: E tutte queste.
0: Dove si firma? Sai dove si può firmare? Sai dove si può firmare?
1: Dai. Tutte queste cose non portano soldi a Napoli, c'è uno scudetto, marketing.
0: Ma scherzi, cioè, 2 qualificazioni Champions di seguito, 2 qualificazioni
1: Champions. Vedi Conte quello che ha portato a Napoli.
0: Vabbè,
1: no, noi oggi non potremmo fare mercato. Cioè, ma
0: c'è un pizzico di irriconoscenza, evidentemente. Va bene, Maurizio, grazie, ti abbraccio, buona serata. Buona giornata, Carlo, frate passione. Non ci sarebbe potuto essere un anti-Allegri più di me. Ma da quando è diventato il mio allenatore, la cosa che ho desiderato di più è che smentisse il mio giudizio, che, attagliandosi al passato, guarda con speranza, fede, fiducia, pazienza e amore verso il futuro. I giudizi devono attendere la prova del campo, quella inappellabile sentenza che guarda i fatti anziché i pregiudizi. Più che mai voglio una custata fiorentina al sangue calcistico, ovvio. Forza Napoli sempre, non giacire nessuno. Forza Allegri, antistrisciatamente oltre l'eternità. saluto ogni fede azzurra, Giovanni Ciardiello. Patrizio, buonasera, forza Napoli.
2: Nei secoli dei secoli.
0: Nei secoli dei secoli. Amen,
2: Carle.
0: Amen, amen, amen.
2: Buonasera. Carle, comunque sono fiducioso per domenica.
0: Fiducioso, fiducioso. Bisogna, ma questo, il tifoso deve essere sempre fiducioso, ma così deve essere, giusto?
2: Carle, che ne pensi? Io penso più Spinazzola che Olivera.
0: Anche io penso più Spinazzola che Olivera. Perché? Anche perché Spinazzola su quella fascia di fronte potrebbe avere Mastantuono, quindi Mastantuono che è costretto un po' a rincorrere esatto, Spinazzola in fase di spinta, potrebbe avere qualche problema. Però sai, è tutto un nostro pensiero, poi vediamo quello che succederà, però anche io credo ad oggi più Spinazzola che Olivera.
2: Parli poi una parola per questo Lorenzo
0: Lucca, qual è la tua parola? Non ama la parola.
2: Io dico, da tifoso del Napoli dobbiamo sostenerlo.
0: Una buona parola allora,
2: oggi
0: la tua.
2: Oggi ha la maglia del Napoli addosso e questo giocatore deve essere comunque sostenuto.
0: È così.
2: Deve
0: è
2: entrare
0: così.
2: In fiducia, in sintonia con i tifosi, perché altrimenti questo ragazzo psicologicamente e mentalmente sta un poco giù.
0: È così. Grazie Patrizio.
2: Ciao
0: voglio buona serata e forza Napoli. Juventinizzati vuol dire voler solo vincere senza pensare allo spettacolo, che è quello che dovrebbe fare il gioco del calcio, Franco da Mugnano. Beh, anche su questo ci sarebbe da dire, perché poi lo spettacolo fine a se stesso, lo spettacolo che fai divertire 5-4 per gli avversari, 4-3 per gli avversari, 4-2 per gli avversari, cioè, comincia a essere una cosa un po' fastidiosa. Buona serata e forza Napoli, signora Antonella. Buona serata, signora Antonella. Caro Carlo, pochi biglietti per Firenze, ma ci siamo abituati. Gli arbitri non graditi all'Inter faranno più l'Inter, amico mio, chi lo sa. Salvatore, buonasera a Forza Napoli.
3: Buonasera a Forza Napoli sempre.
0: Ciao,
3: mi ha dato un messaggio, però purtroppo non so se è stato letto perché ho dovuto staccare.
0: Dimmi, Salvatore, me lo puoi dire tu.
3: Inerente alla partita da Firenze.
0: Sì.
3: Se si provasse il 3-5-2, come la vedi?
0: Cambiare modulo, sai.
3: Però il modulo intendo, beh, Di Lorenzo, Rachmani, Marin, Favasulli, Lobotka, Gilmour e Oliveira, De Bruyne e poi Lang con Højlund.
0: Allora, come spesso mi capita dire, a me piace quando da parte vostra, non dico c'è un suggerimento, ma un'ipotesi che ha un fondo di verità, anche la tua, non è una formazione disequilibrata, anzi potrebbe essere una soluzione, magari in partire non così, ma un'opzione che il Napoli potrebbe andare a giocarsi anche a partita in corso, ci sta, va bene?
3: Va benissimo.
0: Ti abbraccio forte, ciao. Quello del vero o non è vero, addirittura affermo che la tua metafora sull'effetto gregge era un'offesa, perché stavi dando del pecora, un comportamento da tifosi a lui, ricordi, mamma mia, che ricordi. È vero, non è vero, è vero, poi due scudetti di fila, è vero, non è vero, è scomparso. Juventinizzarsi è un termine che non mi piace, vuol dire vincere sporca, a rubban. E questa è la sintesi sul termine, ecco perché non è da mettere la stessa frase, napoletano, Napoli e juventinizzarsi, la stessa frase, sono due cose che non possono convivere, mi fa piacere, bravo Ferdinando. C'è Franco, buonasera Franco, forza Napoli.
4: Forza Napoli, Carlo, perché visto che stanno dicendo questa cosa di juventinizzarsi, un secondo, voglio solo precisare, ho detto juventinizzarsi nel gioco, e cioè il Napoli di Aurelio De Laurentiis da sempre ha fatto un calcio spettacolare, ha sempre preferito. Ora, juventinizzarsi non vuol dire a livello di quello che hanno capito le persone, volevo dire nel gioco, cioè la Juventus...
0: Badare a cercare di arrivare alla vittoria, no, ovviamente...
4: Dai tempi di Trapattoni conosciamo la Juventus,
0: però...
4: che poi l'ha trasferito alla nazionale, perciò non va ai mondiali per quattro volte, e quindi fa un gioco all'italiana che oggi non si porta...
0: Ma non è neanche vero questo.
4: Il Napoli faceva un altro tipo di gioco, cioè spettacolare. Io mi ricordo, Carli, 4-1 con il Liverpool. Io mi ricordo 4-1 con il Liverpool, dominava l'Europa 2 anni fa quando siamo arrivati a quarti di finale.
0: Io mi ricordo Orea Zero con Cagliari conta all'ultima partita. Ognuno il calcio.
4: Sto dicendo.
0: No, lo so, ma.
4: Volevo precisare questo.
0: Sei stato chiaro, Franco. Sei stato chiaro. Però è meglio specificare, perché per la stragrande maggioranza dei tifosi del Napoli, e per me anche, Juventini Zarzi è per me è quasi un'offesa, te lo dico proprio fraternamente.
4: No,
0: ho capito il concetto tuo qual è.
4: Allora, la Juventus, scusa, via Tazzari, l'ha cacciato, ha vinto uno scudetto, perché loro non si riconoscono in quel calcio propositivo.
0: Benissimo.
4: E il Napoli ha sempre fatto calcio propositivo. Quando ho detto Juventus Zarzi,
0: era per sintetizzare il discorso sul calcio. Ho capito, no, ma sei stato chiaro, Franco. Ci mancherebbe.
4: L'ultima è chiudo veramente.
0: Sì.
4: Io, quando ho vinto 4-1 con Liverpool,
0: sì.
4: Quando vincevo col Chelsea 3-1,
0: sì.
4: Mo a me non mi sta bene perdere 1-0 con l'Arsenal e senti dire meno male hanno perso solo 1-0, perché in Europa con soddisfazione ce l'hanno luata, e quindi io non dico meno male, per me il Napoli quando perde è lutto, punto e basta.
0: Beh, sei stato molto chiaro, ciao Franco, ciao a io, ciao. E su questo sì, io sono d'accordissimo con Franco un milione di volte. Quando il Napoli perde sta a lutto, punto e basta, rende bene l'idea. È vero o non è vero, al momento non si fa sentire. Carle sta aspettando qualche momento negativo. Aspetta e spera. Luca, buonasera, Forza Napoli.
5: Ciao, Forza Napoli tutta la vita, caro Carlo.
0: Ciao, buonasera a te.
5: Allora, facendo la premessa, sono un abbonato Curva A, sono firmerei come te su 100.000 fogli per rivincere il campionato in qualsiasi modo.
0: Mamma mia,
5: però,
0: sempre come fa il Napoli, rispettando le regole.
5: Napoli, ma ci mancherebbe altro.
0: Bravo.
5: Però poi facendo un'analisi più approfondita, che io sono uno di quelli che ha litigato con mezza Napoli per la politica di De Laurentiis, perché De Laurentiis insomma valorizzava i giovani, faceva la plusvalenza e tutti non erano d'accordo, il pappone, coppa sotto, facevano tutte queste cose qua.
0: Sì.
5: Io mo considerando che siamo per età media la squadra più anziana del campionato, non abbiamo un centro sportivo, non sta usando più la sua politica De Laurentiis, la mia paura è, ma non è che questa cosa non ci porta più ho paura che De Laurentiis si è spinto come coraggio, cioè, adesso mi sembra che De Laurentiis non ha più coraggio, nonostante io
0: Non è che non ha coraggio, evidentemente il Napoli ha delle certezze.
5: Non abbiamo uno stadio di proprietà.
0: Lo stadio non è colpe certamente De Laurentiis. Sul centro sportivo.
5: Però non vedo la prospettiva che vedevo prima, che mi infiammava
0: ho capito.
5: Con tutta Napoli. Cioè, anche perché, parliamoci chiaro, il nostro presidente ha 77 anni. E non vedo nella sua famiglia uno che può sostituirlo con quella mentalità, con quel coraggio di mettersi contro tutta la piazza. Allora non è che ci siamo juventinizzati, io sono contro questa cosa.
0: Certo.
5: Però abbiamo perso quel coraggio che ha fatto sì che per 22 anni noi ci siamo divertiti. Ha detto stesso tu, Diogo Bell
0: non può mai perdere.
5: No? Okay?
0: Vabbè, comunque.
5: Però negli ultimi tempi.
0: Ma negli ultimi tempi abbiamo vinto uno scudetto. Meglio, attenzione.
5: Tantissimo.
0: Però ti posso dire una cosa, noi l'anno scorso abbiamo vinto una Supercoppa e 2 anni fa uno scudetto. Ma calma. Ma cosa deve. Allora, perdonami. Ma un tifoso della Roma. Un tifoso della Roma. Che negli ultimi 15-20 anni ha vinto una Conference League per quello che. Cosa dovrebbe dire?
5: Ma a me non me ne importa.
0: No, è stata imbruttata perché tu giochi anche con la Roma. Cioè, non si può guardare solo in casa nostra.
5: Ho paura che De Laurentiis ha perso il coraggio di.
0: Non l'ha perso. Stai tranquillo. Non l'ha perso, anzi è un uomo ambizioso e motivatissimo, te lo dico con assoluta certezza.
5: Il cuore, amen, le tue parole.
0: E vedrai che sarà così.
5: Però un po' di timore me l'ha dato negli ultimi
0: tempi. Stai tranquillo, gli ultimi tempi non esistono, questi sono i tempi. Gli ultimi tempi sono l'anno scorso una Supercoppa italiana stravinta in Arabia, quindi questo è l'anno del centenario, stiamo tranquilli e vedrai.
5: Io ti voglio bene perché tu ci rincuori. Per l'amor di Dio.
0: Io ti posso dire, il presidente era e sarà ambizioso, visionario, coraggioso e non sente il peso di un'età che comunque ce l'ha, per l'amor di Dio, sente il peso dell'età.
5: Amen.
0: Ti abbraccio.
5: Amen.
0: Ciao,
5: Napoli sempre.
0: Sempre. Carle, anche io sono nativo di Fuorigrotta. Ti racconto un aneddoto. Lavoro in ufficio giudiziario a Napoli. Nel 1997 ero di servizio a Torino, lo scandalo doping imperversava. Venne Maradona dal PM Guariniello come persona informata. Rimasi in ufficio fino alla sera e lo conobbi. Ho solo un autografo, perché i carabinieri in servizio fecero delle foto, ma non avevano il rullino dentro. Mamma mia, poi fanno i barzelletti con quei carabinieri. Vabbè, perdonatemi. Sarei troppo lungo per dirti il resto. I miei figli sono nati a Napoli e cresciuti a Torino. Ora stanno di nuovo a Napoli. Manco l'odore volevano sentire di quelli là, Francesco. Ottimo Francesco, pizzico di pubblicità, vai Ciro!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allo Bossega e McTominay a prescindere dalla partita, a prescindere dall'avversario, a prescindere dalle situazioni, dico, volevo sapere tu cosa ne pensavi, se era fattibile o meno, a parte l'emergenza che abbiamo oggi, rivedere, riproporre questo atteggiamento nella parte centrale del campo.
1: Secondo me, ti ringrazio, è più difficile. Prego. Indipendentemente, ora diciamo la parola corretta è impossibile, perché mancano Anghissà e McTominay, ma facciamo che ci un periodo lungo che ci sono Anghissà e McTominay e si decide di giocare di nuovo con uno fra Lobotka e Gilmour, Play, e poi le due mezze ali, Anghissà e McTominay. Poi che alternative abbiamo ad Anghissà e McTominay? Cioè De Bruyne abbiamo visto che è meglio se sta più vicino alla punta, in zona 14, è meglio se sta lì piuttosto che parte da mezzala, ruolo che può fare benissimo. Vergara lo stesso, è meglio che sta quei 10-15 metri più avanti piuttosto che parte mezzala. Quindi mi sa che noi non abbiamo le alternative ad Anghissà e McTominay, perché tutte le, come abbiamo detto prima rispondendo alla domanda, ma partiamo con Luca e Olin, ma non abbiamo le alternative per giocare con le due punte, e secondo me non abbiamo le alternative adesso, men che meno perché sono infortunati, ma anche se ci dovessero essere, non abbiamo le alternative a Anghissà e McTominay. Quindi Anghissà e McTominay si fanno le loro belle rotazioni e giocano con Lobotka e Gilmour nei due posti come coppia centrale, e poi restano De Bruyne e Vergara, eventualmente anche Giovane, che giocano dietro la prima punta. Per me così otteniamo uno sviluppo migliore e otteniamo tutti in un ruolo che è più naturale per loro, senza forzare, per cosa invece alla quale, se torniamo a un classico 4-3-3, basta che un giorno manca uno fra Anghissà e McTominay, siamo costretti a forzarlo un po', qualche ruolo.
2: Andiamo da Livio adesso al telefono. Ciao Livio.
3: Ciao Vincenzo, ciao Paolo.
2: Ciao.
3: Sarò velocissimo, ciao, perché ho tre cose da chiederti e ti ascolto proprio per radio. Due sono due spunti da due telefonate precedenti. Vergara alla Virz, perché l'hai nominato prima.
2: Vergara alla Virz.
1: Alla tanti giocatori, un ruolo insomma che ci sta, non è che lo fa solo Virz, lo fanno 100 giocatori nel mondo oramai, molte squadre giocano col 4-2-3-1, e quindi
3: no, perché l'hai nominato prima Virz, allora io dico Vergara alla Virz perché ha
2: l'ho nominato io quando parlavo di calciatori che hanno valore un po' più di Rasmus Højlund.
1: Sul valore sì,
3: no come posizione lui.
1: Come posizione ti ho detto ce ne stanno, no, 100, sbagliato, ce ne stanno 300 che giocano in quel ruolo, e molti sono pure bravi in quel ruolo, perché ce ne sono tanti, c'è molta ricerca di quel ruolo, perché oramai molte squadre top, ma molte squadre anche non top, oramai giocano questo 4-2-3-1, quindi è un ruolo che è tornato ad esistere, quando si dice non giocano più i fantasisti, no, c'è questa posizione proprio bella, adatta per i fantasisti. Poi a volte giocano giocatori con caratteristiche un po' diverse in quella posizione, ma quel ruolo è un ruolo oramai molto utilizzato.
3: La seconda riguarda quello che tu hai detto prima, il concetto che hai estremizzato dei giocatori, li vuoi mettere in tutti i ruoli, poi dipende dalle caratteristiche, l'interpretazione che ne fanno del ruolo. E ti faccio una domanda per questo, un giocatore che non riguarda il Napoli, ma a cui il Napoli si è avvicinato, si è accostato. Solé dell'Udinese, ma tu lo vedi centrocampista centrale? Io lo vedo più centrocampista che difensore, proprio per caratteristiche sue.
1: Dipende da che cosa vogliamo fare. Se siamo una squadra che vuole costruire molto da dietro, che vuole che il difensore centrale, l'Udinese gioca a tre, vuole che il difensore centrale venga spesso in appoggio, può stare tranquillamente nei tre dietro. Però è il classico difensore che se lo metti a centrocampo comunque se la cava, però per me resta un difensore.
3: La terza invece è regolamentare e riguarda la partita Napoli-Bologna. Che io sappia, nel nuovo regolamento, quando un giocatore ha bisogno delle cure del medico deve stare un minuto fuori. Questo è stato fatto per non creare perdite di tempo, no? Mi confermi che è così il nuovo regolamento?
1: È così, sì, lo stiamo anche vedendo.
3: De Bruyne contro il Bologna, che l'hanno contrastato, se non sbaglio, Teate e un altro suo compagno, Brad Ferguson, che si sono toccati entrambi, e entrambi hanno avuto bisogno delle cure mediche, per sfortuna loro. Ma nessuno dei due

0: è stato né l'uno né l'altro, né tantomeno tutte e due, è stato il minuto classico fuori, e sul successivo calcio d'angolo proprio Teate, se non sbaglio, ha marcato Rafa Marin, che stava andando di testa a colpire in maniera molto pulita.
1: Allora, se pare, allora pare chiedo, ci sia
0: così.
1: Pare che c'è la regola che contemporaneamente, se si fanno male due giocatori della stessa squadra e vengono soccorsi, non possono essere tenuti fuori tutti e due. Ma però io vorrei conoscere bene la regola, che potrebbe essere che però almeno uno, perché esatto. se no diventa
2: No, Paolo, dico, pare che la regola, oltre al fatto che non possono essere due calciatori tenuti fuori per un minuto, c'è anche il fatto che quando l'intervento non è tra due giocatori avversari ma due giocatori della stessa squadra, la regola, diciamo, non venga in questo modo applicata, perché non è un fallo di gioco, non è uno scontro con un avversario, ma uno scontro tra due calciatori della stessa squadra.
1: No, perché pensavo che sennò può diventare un escamotage per evitare l'inferiorità numerica. Appena ti vedi che il tuo compagno si rialza, ti butti a terra, ti fai soccorrere pure tu, da uno diventano due, abbiamo risolto il problema.
2: Sì. Paolo, siamo arrivati in conclusione di questo nostro appuntamento, ovviamente tu tornerai domani puntuale a partire dalle ore 18 con il tuo 4-4-2, noi invece ci rivediamo domenica per raccontare Fiorentina-Napoli. Ciao Paolo, buona serata.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
2: Tra poco arriva invece il nostro bomber Emanuele Calaiò con il calcio della sera. Noi ci ritroviamo tra pochissimo per le ultime news. Grazie a Ciro Froio che ha curato la parte tecnica audio. Grazie a Simone Zagaria per la regia video. Da parte mia, Vincenzo Perna, per adesso è tutto. Ci ritroviamo dopo un pizzico di pubblicità. Tra poco.
3: In collaborazione con Caffè Motta. Un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura c'è anche un residente nella provincia di Napoli tra i presunti organizzatori della rete internazionale al centro dell'operazione Flight Trap, condotta dalla Polizia di Stato contro la diffusione online di materiale pedopornografico. Il bilancio è di 17 arresti, 6 persone raggiunte da misure cautelari, una sottoposta a fermo e altre 10 arrestate in flagranza. L'inchiesta coordinata dalla DDA della Procura di Roma è stata condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online della Polizia Postale. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo forestale di Pozzuoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti dell'intero compendio immobiliare, impiantistico e aziendale adibito a centro di raccolta rifiuti Isola Ecologica in via Cuma 232 a Bacoli in provincia di Napoli. L'impianto è gestito da una società con partecipazione unica del comune. Risultano indagati la precedente amministratrice unica della società e l'attuale amministratore, il quale all'epoca dei fatti ricopriva anche il ruolo di responsabile tecnico per la raccolta e il trasporto dei rifiuti della predetta impresa. Le accuse sono gestione illecita dei rifiuti, scarichi abusivi e inquinamento, getto pericoloso di cose ed emissioni odorigene, disturbo delle occupazioni e del riposo e gravi abusi edilizi e violazione delle norme antincendio. Cambiamo argomento. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha prorogato 9 zone rosse nella città di Napoli. Ha deciso l'istituzione di una decima in alcune strade del quartiere Vomero. Le aree interessate sono quelle di Coroglio, Mergellina, Via Caracciolo, Porta Capuana, Piazza Bellini, Piazza Dante, Barra, Porta Nolana, La Sanità, Chiaia e quella antistante lo stadio Maradona. Per il Vomero l'adozione del provvedimento è stata decisa in considerazione della circostanza che vi si sono verificati negli ultimi tempi alcuni eventi criminosi e di illegalità che hanno causato allarme sociale tra la popolazione, fatti che la scorsa settimana sono stati anche tema di analisi nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli continua gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato domenica alle 12.30 allo Stadio Franchi contro la Fiorentina per la quinta giornata di Serie A. Nella seduta mattutina di oggi il gruppo ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico-tattico ancora una volta. Purtroppo però Anghissà ha svolto una sessione personalizzata in palestra in campo e la sua convocazione per domenica resta ancora in forte dubbio. Ci saranno invece i tifosi del Napoli, anche quelli residenti in Campania, che hanno ricevuto finalmente il sì da parte dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera, da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Ciro Froia, a Simone Zagaria e curando la parte tecnica. Ricordiamo i numeri telefonici per il nostro filo diretto: 081 546 6873, 342 00 00 100 per i nostri audio o WhatsApp o scritti. E come ha detto il buon Vincenzo Verna al nostro GR, continua la preparazione del Napoli in vista della trasferta di Firenze. Ancora lavoro differenziato per Anghissà, nella speranza di vederlo domani, magari allenarsi in gruppo per essere almeno convocato, anche magari in panchina, avere almeno un'alternativa a centrocampo. Ieri serata di Europa League, dove comunque il Milan ha perso in casa col Benfica 2-0. Stasera è il turno della Juve, che scenderà in campo allo Juventus Stadium con il NEC Nijmegen, squadra olandese. E ovviamente si va verso Firenze, una partita di vitale importanza, soprattutto se il Napoli riuscisse a fare 3 punti, al di là del bel gioco meno, ma 3 punti che sono importanti, perché comunque sabato c'è Roma-Inter, domenica comunque Juve-Atalanta. Il Napoli vincendo ha la possibilità di accorciare le distanze dalle prime in classifica, anche perché si andrebbe poi alla sosta con diciamo il morale alto, e Allegri diciamo può preparare le prossime 9 gare che ci saranno dopo la sosta, nel cercare di migliorare qualcosa, soprattutto di migliorare sul palleggio, sulla tecnica, sulla pulizia dalla costruzione dal basso, troppi errori, e si cercherà di aggiustare qualcosa anche in fase difensiva, troppi tiri presi, troppe occasioni da gol concesse in queste 4 partite. E poi ovviamente anche se il Napoli crea tanto, come abbiamo visto in queste partite, Allegri magari può cercare di dare una mano magari a Højlund nel fargli arrivare diciamo qualche palla in più verso la porta in profondità, o far arrivare qualche cross in più. Partiamo col nostro filo diretto, abbiamo Franco in linea. Ciao Franco, buonasera.
1: Ciao, buonasera. Prima una considerazione su cui diciamo è una mia opinione che eventualmente tu puoi commentare. Sì. Praticamente io non cambio idea nel tempo se non mi fanno cambiare idea. Io per il passato dicevo che Allegri non è un buon allenatore, sa tenere lo spogliatoio, sa ottenere risultati ma con squadre forti. Però sono pessimista, perché in tutte le squadre che ha allenato il gioco non c'è, e anche nel Napoli il gioco non c'è. Quindi quando noi vediamo che anche col Bologna il primo tempo palla lenta, occasioni da gol zero, evidentemente non posso pensare di essere ottimista per il futuro. E quindi quando si dice noi abbiamo bisogno di un altro centravanti, abbiamo bisogno di questo, no, noi abbiamo una squadra fortissima, ma se non c'è il gioco, la palla non arriva davanti, i giocatori non possono fare niente. Højlund è forte, come sono forti anche gli altri. Quindi io sono pessimista, perché noi non arriveremo tra i primi 4, anche se io sono grande tifoso e spero. Quindi questa è la mia considerazione di base. Se tu vuoi. Poi ti voglio fare una domanda, se tu vuoi rispondere adesso o faccio anche la domanda.
0: Sì.
1: Praticamente diciamo che ho perso quasi.
0: Ti sei dimenticata la seconda domanda.
1: No, praticamente no, rispondimi a questa considerazione, cerco di ricollegarmi il filo logico. Ah, ecco, la domanda, io però è una domanda provocatoria. Provocatoria, non la prenderete alla lettera, non è conveniente fare il tifo in Coppa dei Campioni contro il Napoli? E mi spiego. Io sono a favore dei tifosi. Durante il corso di un anno non si possono cambiare le regole. Se i tifosi sono contro il presidente perché si cambia le regole, non possono portare i tabelloni, le pubblicità e roba del genere, non avendo possibilità di vincere la Coppa dei Campioni perché siamo inferiori, passare il turno che significa? Avere il prestigio di giocare contro un'altra grande squadra o avere solo un altro incasso di 5 milioni? Perché io penso e sono convinto che la Coppa dei Campioni distrae dal campionato e toglie i punti, così come li ha tolti all'Inter quando abbiamo vinto lo scudetto. L'Inter era impegnato e ha fatto la finale di Coppa dei Campioni. Probabilmente se non fosse stato impegnato avrebbe fatto qualche punto in più. Quindi se noi veniamo eliminati, perché non abbiamo possibilità di vincere Coppa dei Campioni, sono squadre molto molto molto più forti di noi, certo, penso io. Allora avere questa partita in più di prestigio, magari vieni il Barcellona, vieni il Bayern, vabbè, ma alla fine ci conviene o non ci conviene? O ci conviene essere eliminati?
0: Grazie, grazie Franco per la tua considerazione. Io ti rispondo in diretta, cerco di risponderti a tutte e due le considerazioni che hai fatto. Io penso che Allegri non è uno sprovveduto, ovviamente può piacere, non può piacere, si può essere pessimisti o magari essere positivi. Fatto sta che comunque Allegri è un allenatore capace, un allenatore che comunque gestisce bene la rosa, soprattutto gestisce le prime donne, è un allenatore che fa tante rotazioni. È un allenatore che se c'è un giovane dentro, un giovane importante che ha delle qualità, lo butta dentro senza problemi. È uno che parla individualmente con i giocatori, quindi si fa apprezzare anche dal gruppo. E ovviamente per gioco neanche io ovviamente impazzisco per Allegri per quello che ho visto in passato, però io voglio ancora valutare, voglio sostenerlo, perché voglio dire non è uno stupido, è uno che comunque ha vinto scudetti, e anche con le squadre, anche se sono con le squadre forti, li devi pur sempre vincere, perché anche il Paris Saint Germain per anni ha avuto Messi, Neymar, Mbappé, però non ha vinto niente in Europa. Quindi non per forza devi avere la squadra forte, devi vincere per forza. Vincere non è mai facile in tutte le categorie. Penso che è un allenatore che, dove De Laurentiis ha mantenuto la politica più o meno di avere un filo conduttore con qual è stata la perdita di Antonio Conte. Ha voluto un allenatore di spessore, di personalità. Non è che in giro ce ne fossero chissà tanti allenatori. C'era Italiano, ma con Italiano era comunque un'incognita. Napoli, e seppur bravo per il gioco che fa lui, la società doveva spendere soldi perché servivano giocatori adatti al suo gioco. La politica del Napoli è quella quest'anno di non spendere tantissimo, e hanno preso un allenatore che allena e cerca di fare il proprio meglio con l'attrezzatura che lui ha in rosa. Questo è quanto. Però io non posso mettere la graticola Allegri per due sconfitte in campionato, e non posso giudicare l'operato di un allenatore dopo quattro partite più una di Champions, soprattutto con Como, Inter e Arsenal. Ha bisogno di tempo, perché non è mai facile, soprattutto a Napoli è un allenatore nuovo e ci vuole delle conoscenze del gruppo, e capire il modulo adatto per i giocatori che ha in rosa il Napoli, e quindi sicuramente ne approfitterà alla sosta. Per quanto riguarda la Champions non sono d'accordo, perché comunque quelli che lotteranno per lo scudetto e quelli che lotteranno per la Champions quest'anno hanno tutti le coppe di mezzo, quindi la Juve, il Milan nell'Europa League, Como, Roma e Inter in Champions League, quindi L'obiettivo, uno degli obiettivi primari, abbiamo detto che era Allegri o un altro allenatore, sicuramente migliorare la pessima Champions che abbiamo avuto l'anno scorso, perché comunque anche si deve andare avanti il più possibile per prestigio, per soldi, perché comunque fai più partite, e quindi per un giocatore avere più partite alle spalle di Champions l'aiuta, magari con l'esperienza internazionale per i prossimi anni, per la gente, per tutto, perché il Napoli ha l'obbligo, dato che si è vinto due scudetti negli ultimi 4 anni, ha l'obbligo di puntare in tutte e 3 le competizioni. Poi è chiaro, siamo d'accordo, è impensabile, è molto difficile vincere la Champions League, però si può fare un'ottima stagione, tracciare il bilancio della stagione e capire che Champions si è fatta, che campionato si è fatto, che Coppa Italia si è fatto, e alla fine, sai, anche arrivare agli ottavi o ai quarti, non si sa, perché il calcio è strano. Comunque bisogna sempre migliorare l'anno precedente, e io penso che comunque Allegri farà di tutto per il Napoli, per cercare di migliorarlo, e poi cercare di essere competitivo in tutte e 3 le competizioni. E non penso che comunque col Bologna non si sia creato, perché una cosa anzi che mi ha stupito di Allegri è che in queste prime 4 partite forse è Genoa quella che si è creato di meno, ma le altre 3, anche in Champions, diciamo che il Napoli ha creato in fase offensiva. Magari c'è da migliorare negli ultimi 25 metri, però alla fine andare a fare 6-7 occasioni da gol al Meazza o in casa col Como 5-6 occasioni, e non è poco. Andiamo da Mario. Ciao Mario, buonasera.
2: Buonasera, sono sempre Mario.
0: Ciao Mario, buonasera.
2: Volevo chiedere, in Napoli deve vincere a Firenze, perché se noi vinciamo a Firenze, in Napoli, teniamo ancora una possibilità per l'ottavo scudetto, però deve pareggiare la Roma e l'Inter, così siamo sì, per la possibilità per lottare per lo scudetto in Napoli. Però il Napoli deve vincere a Firenze.
0: E certo, altrimenti è inutile parlare. Il Napoli deve vincere assolutamente, perché comunque si deve avvicinare alle prime posizioni, perché è un po' in ritardo. Mario, io ti ringrazio.
2: Questo volevo chiedere, un saluto a tutti i tifosi del Napoli in tutta Italia, che mi vogliono bene tutti quanti.
0: E ti salutiamo.
2: Napoli, forza Napoli.
0: E ti salutiamo sempre, ti salutiamo tutti quanti, Mario. È chiaro, ovviamente il risultato più comodo e buono per noi che Roma e Inter pareggiano, perché comunque il Napoli vincendo potrebbe accorciare. Di sicuro non sarà una partita semplice, ma sicuramente una partita che bisogna avere l'atteggiamento giusto, bisogna essere cinici, non bisogna fare disattenzioni, non bisogna concedere palle gol alla Fiorentina, bisogna fare una partita bella, intensa, perché comunque a Firenze non è mai semplice, anche se negli ultimi anni diciamo Firenze ci ha anche portato bene. Buonasera, secondo voi il Como riesce a fare tutte le competizioni a grandi livelli? Secondo me il Como è una squadra forte dove comunque ha già stupito in Champions League battendo l'Ipsia, che comunque non è una squadra qualsiasi, 4-1, e se finiva 7-1 non c'è niente da dire, è partita benissimo in campionato, e secondo me il Como se la giocherà fino in fondo in tutte le competizioni, e magari ovviamente non penso che arriverà in finale di Champions, ma sicuramente stupirà, perché comunque ha dei ragazzi giovani, forti, che corrono, e ha un allenatore bravo, e ha una società solida, una delle più ricche d'Europa, hanno speso tanto, e quindi il Como è un'indiziata speciale anche per lottare per lo scudetto. Quest'anno sarà, come ho detto a inizio campionato, sarà un anno difficile e di sofferenza, perché le squadre si sono attrezzate bene, soprattutto sulle alternative, e quindi ci sarà sicuramente da soffrire, ma noi siamo abituati anche a questo. Andiamo da Roberto. Ciao Roberto.
3: Ciao Manuel.
0: Ciao,
3: io è la prima volta che chiamo, ti volevo fare i complimenti per la trasmissione, ma sei veramente bravo.
0: Grazie.
3: E volevo chiederti una cosa, dall'alto diciamo della tua esperienza, prima di tutto voglio dire che un goleador come te è quello che manca al Napoli, volevo domandare, ma tu hai visto o hai intravisto quello che può essere un Napoli futuro in queste partite? Sei riuscito a intravedere a sprazzi qualcosa? Perché secondo me qualcosina a sprazzi si è visto. Ti saluto.
0: Io ti ringrazio, Roberto.
3: Ti faccio i miei complimenti veramente spero di riuscire a chiamare qualche
0: quando vuoi noi. Ciao. Siamo qua, Roberto, grazie. Ciao. assolutamente sì, si è intravisto qualcosa, e come ogni partita, e fino adesso le prime quattro partite, ovviamente quando si analizza una partita ci sono le cose positive e le cose negative, e di certo il Napoli è propositivo, perché comunque crea, però non possiamo nascondere che ci sono anche delle lacune, soprattutto a livello difensivo, sull'attenzione, sui cross, nei calci d'angoli, sulla costruzione dal basso, tanti errori anche a centrocampo, si concede tanto agli avversari. È una cosa che ho notato, non vedo alcune partite quella faccia di cazzimma proprio che ci vuole per far sì che non si prenda gol, di portare il risultato a casa, perché è come se fosse troppo semplice e scontato che il Napoli debba prendere gol, invece non deve essere assolutamente così. Però ci sono spunti interessanti, ricordiamo che comunque siamo alla quarta, ricordiamo che comunque ci sono giocatori fuori importanti come McTominay, Anguissa, Beukema, Marianucci, adesso anche Meret, ci sono giocatori che devono entrare in forma al 100%, vedi Neres, comunque anche Politano, Vergara, che comunque ovviamente siamo solo all'inizio, però di cose positive ce ne stanno. Ci sono una piacevolissima sorpresa, Favasuli, abbiamo comunque un reparto attaccanti che comunque è abbastanza giovane, quindi ovviamente ci sono diciamo cose positive e cose, alcune lacune che si devono assolutamente migliorare. Andiamo da Rodolfo. Rodolfo, buonasera.
4: Sì, ciao, buonasera.
0: Ciao.
4: Allora, buonasera signor Calero, io non mi ricordo se ci davamo del tu o ci davamo del lei. Comunque mi prendo la briga.
0: Dammi pure del tu, non c'è problema.
4: Potendo essere un tuo genitore, di darti del tu, anche perché devo dire due parole un po' molto sanguigne.
0: Ok.
4: Allora, io dico, è mai possibile che ancora tutt'oggi ci sono tifosi che dicono dobbiamo abbandonare la Champions e fare, ma stiamo scherzando? Cioè, noi dobbiamo, anche noi tifosi, acquisire una cultura del calcio che non abbiamo ancora. Non ce l'abbiamo, perché se pensiamo in questo modo, cioè, ma che pallone hanno visto queste cinque partite? Il Napoli è una squadra che non costruisce. Il Napoli è una squadra che è partita, nostro malgrado, nostro dei tifosi e voi di opinionisti e di allenatori, con l'handicap, perché abbiamo avuto l'handicap di non spendere una lira per fare campagna acquisti.
0: Sì.
4: Ma anche gli handicap si superano. Cioè, è chiaro che è difficilissimo entrare nei quattro di Champions, perché ci sono tutte le rinforzate, sono tutte agguerite, ma ci rendiamo conto che se, e io sono convinto che lo farà, il Max Allegri farà il miracolo, noi siamo veramente forti? Cioè, voglio dire,
0: io Rodolfo sono pienamente d'accordo con te, perché
4: ci deve essere ancora qualcuno che chiama e dice noi ma non ci conviene, ma che sta,
0: no questo
4: tutto il calcio c'è,
0: infatti ho risposto prima, l'obiettivo principale quest'anno è sicuramente fare meglio della pessima Champions che abbiamo fatto l'anno scorso.
4: Sono gli obiettivi principali, sono tutti gli obiettivi principali, tutte e tre le competizioni noi dobbiamo giocare per vincerle.
0: Vabbè, è chiaro, certo.
4: Finisce là, questa è la cultura del calcio che deve avere anche l'Italia. Noi perciò stiamo inguaiate per tre competizioni, non siamo andati ai mondiali, perché non ci può essere ancora gente che il calcio lo vede in modo superficiale e poi vuole anche parlare. Il calcio bisogna vederlo nel modo giusto. Come ti fa a dire, uno che ne capisce un pochino di calcio, come fa a dire che il Napoli non ha gioco? Il Napoli sta in rodaggio, in rotazione, con allenatore nuovo, con i giocatori che sono di un anno più anziani rispetto all'anno scorso, ma sicuramente si vedono da parecchie parti degli spiragli. Cioè, che deve fare Allegri? È il migliore allenatore sulla piazza. Non ce n'erano di migliori,
0: ma nello stesso tempo vuoi dire non si può giudicare un allenatore dopo quattro partite, sta ancora in rodaggio.
4: Ma che deve fare? Lui una volta che ha sbagliato contro l'Inter, che ha fatto entrare il nuovo centrale di difesa, lo ha ammesso, ha detto ho sbagliato io in quel momento lì.
0: Sì.
4: Allora più di questo che ci deve... Non abbiamo mai avuto un allenatore sereno come questo. Io lo vedo proprio sereno.
0: Vedo
4: sereno te quando rispondi. Cioè come fai a essere così sereno e serafico quando dicono delle cose che non hanno né capo né coda? Non è possibile dire ma noi non possiamo rinunciare, ma noi abbiamo avuto bisogno di soldi e ne abbiamo ancora, rinunciamo ad andare avanti in Champions,
0: magari vai avanti in Champions.
4: Scusami lo sfogo.
0: No figurati Rodolfo, grazie. Ciao, buona serata.
4: Buon
0: sì
4: lavoro,
0: vabbè, l'abbiamo già detto, cioè alla fine è impensabile magari parlare di un'uscita in Champions quando l'anno scorso eravamo tutti delusi per come era andata col Copenaghen e abbiamo fatto comunque una pessima Champions. Anzi, noi ci dobbiamo augurare di andare più avanti possibile per prestigio, per bilanci, per incassi, per i tifosi, per il prestigio per ogni calciatore che mette esperienza a livello europeo. Quindi è normale, di sicuro ci sarà da soffrire in campionato, però secondo me Allegri sa il fatto suo, anche se non c'è stato un grande mercato. Io penso che il Napoli può lottare per arrivare tra le prime quattro. Sicuramente ci sarà da migliorare qualcosa. Il Napoli crea, magari non fa un gioco spettacolare, ma comunque è un Napoli che crea. Il Napoli quando è propositivo e comunque riesce ad attaccare in avanti, ad alzare il baricentro e fare quel pressing come abbiamo visto il secondo tempo del Bologna, il Napoli è una squadra forte. Il Napoli quando attende si mette in difesa e allora lì possono nascere i problemi, perché il Napoli fa fatica a difendersi così basso. Ci fermiamo, pubblicità e subito torniamo.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Da Euronics Big Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovati. Ricordiamo agli amici che ci seguono che in chiusura, prima della chiusura, manderemo l'estratto dell'intervista di Rafa Marin, molto interessante, che ha realizzato il grande Riccardo Catapano, e ha parlato diciamo di cose interessanti, del rapporto con Rachmani, dell'impatto con i napoletani, con i tifosi, ha parlato del Villarreal, ha parlato un po' di Allegri, degli obiettivi, una bella intervista che vi faremo sentire dopo in chiusura. Andiamo da Rocco. Ciao Rocco, buonasera.
13: Ciao Emanuele, piacere parlare con te.
0: Piacere mio, ciao.
13: Senti, volevo dire, io mi trovo d'accordo con l'ascoltatore di prima.
0: Sì.
13: Poi, non so, forse dipende anche uno negli anni.
0: Anche io sono d'accordo con il nostro amico di prima, Rocco.
13: Volevo esprimere la mia opinione e poi volevo farti una domanda. Volevo dire, cioè, a me Allegri non piaceva. Avrei preferito un altro allenatore sulla panchina del Napoli, ma ora c'è Allegri.
0: Sì.
13: Io ritengo che Allegri sia molto bravo, nel senso che come è arrivato si è trovato 7 giocatori, quasi tutti titolari, fuori squadra, chi per un motivo, chi per un altro, quindi ha dovuto rabbattare un po', insomma, rabbattarci sulla formazione, camminare un po' sulle uova, e comunque ha messo in campo sempre una squadra che se l'è giocata. Io questo Napoli non mi sembra che non abbia gioco, anzi lui mi propone sempre questo 4-3-3 o 4-2-3-1, quindi comunque è un Napoli propositivo. È normale che all'inizio forse non si riesce a fare il pressing, che magari ci
0: perché magari ancora, ovviamente, non stando bene fisicamente, di sicuro non lo puoi fare per 90 minuti. Ci sono dei momenti della partita,
13: la velocità del giro palla.
0: Esatto.
13: Poi un'altra cosa, io, cioè, sinceramente, io quando sento le interviste di Allegri, che mi era antipatico quando era allenatore su altre panchine, io lo sento molto chiaro, cioè dice le cose semplici, dice come la vede. Su altri, uno che doveva mettere gli stivali, un altro che si piangeva, degli ultimi allenatori, le sue interviste mi sembra molto chiare. È normale che è un po' aziendalista.
0: Sono d'accordo.
13: La società gli ha detto: guarda, questo è, e quindi fai al meglio quello che. Cioè,
0: ma lui la vede, lui quando gli si dice di aziendalista, cioè lui comunque è un complimento per lui ha piacere, perché dice: io un allenatore bravo ovviamente deve fare le cose fatte bene con il materiale che ha a disposizione. Poi è chiaro che le cose al presidente, i giocatori che lui ha bisogno, e su qualche reparto lo può sicuramente avallare, però la politica del Napoli è stata questa. Lui era d'accordo e quindi si sono trovati. È un grande comunicatore, di sicuro si prende la responsabilità, parla sempre pre-partita e post-partita, quindi abbiamo anche un allenatore che ci faccia capire anche nel pre-partita, perché l'anno scorso c'è stato un periodo e Conte non faceva interviste, e quindi è un grande comunicatore, c'ha sempre il sorriso, e quindi lui lo vedo positivo, e quindi noi dobbiamo accodarci a questo, poi valutiamo partita dopo partita e vediamo.
4: Vabbè, è normale che noi speriamo sempre il meglio.
0: Certo, però, certo.
4: Dire, è normale che Conte, considerando che in due anni ha vinto uno scudetto, un secondo posto e una coppa, probabilmente in due anni è stato l'allenatore più vincente a Napoli.
0: Sì.
4: Però detto questo, a me oggi, cioè sei mesi fa no, ma oggi piace Allegri e io mi tengo Allegri, a me sta bene, secondo me lui farà in modo che Napoli abbia un buon gioco,
0: ma io
4: e ottenga risultati. Poi l'ultima cosa, scusa, ma ci rendiamo conto che in difesa noi avremo sei difensori abbastanza forti, rientrerà Crema, rientrerà Buongiorno, se va a uscire questo qua diventa, riprende, cioè insomma, io credo che la rosa del Napoli sia forte, l'unico neo secondo me è l'attaccante, ma non è che non è buono, è che non viene utilizzato bene, non viene utilizzato bene per quelle che sono le sue caratteristiche. Parlo di Lucca, è normale, se aspettiamo che Lucca fa quello che faceva Osimhen o quello che fa l'attaccante che c'è ora non lo farà mai, non riesce a...
0: Ma guarda Rocco, io su questo diciamo ho un mio parere, perché qua anche sentendo anche le persone che comunque hanno chiamato nel pomeriggio, c'è gente che mette in dubbio anche le caratteristiche di Højlund e l'attaccante che è Højlund. A me cioè Højlund è un attaccante da Napoli. Poi ripeto, non sarà Osimhen, non sarà Higuain, non sarà Kane, ma comunque è un attaccante forte. Cioè, se poi sto parlando di Højlund, se poi noi ci aspettiamo da lui i miracoli,
4: no,
0: perché
4: parlavo di Lucca.
0: No, ma di Lucca io Rocco lo sai come la penso. Io diciamo come alternativa a una prima punta, le altre si sono rafforzate. E secondo me noi come alternativa a Højlund abbiamo un po' pochino, perché comunque l'anno scorso l'abbiamo preso, l'opportunità gli si è stata data, anche quest'anno Allegri lo sta mettendo ogni partita. Io però lo vedo sempre un po' avulso, non ha quella voglia, quella cazzimma, capito?
4: Però non viene utilizzato col cross in aria dove lui potrebbe dare forse il mezzo.
0: Ma i cross l'anno scorso sono arrivati, anche col Bologna nel secondo tempo il cross è arrivato, ma c'era Lang a posto suo. De Bruyne con l'Arsenal ha messo una grande palla davanti al portiere e là ci deve essere la prima punta. Cioè, quindi io non la vedo, cioè non vedo un attaccante voglioso di dire, di far tacere un po' la gente, capito?
4: Anche a me purtroppo è il neo, è l'unico neo, perché secondo me per il resto il Napoli è una rosa forte. L'ultima cosa ti volevo dire, ti ascolto in diretta, Allegri quando è uscito a fine partita che ha dato una spintonata al figlio di De La Vecchia, ma che cosa gli ha detto? Attacco, ti ascolto in diretta.
0: Ciao Rocco. No, ma io penso che non abbia detto niente di particolare, si è trovato lì Edo, lui era molto arrabbiato dall'ultima azione di Lucca e ha mandato a quel paese lui, ma ci poteva essere qualsiasi altra persona avrebbe fatto uguale, quindi non penso che non è successo niente, non gli ha detto niente. Quindi Napoli, ripeto, ha un'ottima rosa. In difesa sicuramente avrei fatto qualcosa in più, non posso negare che siamo in difficoltà, perché comunque sei senza Buongiorno, vedo che Mano non sta ancora al 100%, Badiashile ha preso un giocatore che comunque ha fatto 10 partite in due anni, infortunato, quindi in fase difensiva, vedendo anche l'anno scorso il bilancio della passata stagione, io penso che si dovrà intervenire in qualcosa di meglio, perché qua bisogna aspettare gennaio per vedere Buongiorno. Però sono stato attento alle parole che ha detto comunque Manna, che vediamo dove siamo a gennaio, in qualsiasi caso siamo pronti a gennaio nel provare a fare qualche sacrificio, a prendere qualche giocatore in base a come staremo in classifica e come andiamo avanti. E poi per il resto ragazzi, io metterei la firma che Allegri in due anni faccia le stesse cose che ha fatto Conte, perché ci lamentavamo anche l'anno scorso di Conte, del gioco, però io mi prendo sempre lo scudetto, mi prendo il secondo posto e mi prendo la Supercoppa. Sicuramente abbiamo fatto una pessima Champions, però io ci metterei la firma se Allegri in due anni diciamo fa questi obiettivi. Di sicuro si cerca quest'anno di migliorare in Champions, anche perché alla tua portata, perché oltre a Arsenal e City te la puoi giocare con tutti, quindi si cerca di fare di sicuro di meglio dell'anno scorso. Io mi porto sempre il risultato a casa, gioco bene o gioco male, ma alla fine la materia prima è la vittoria. Poi se si riesce a fare entrambe le cose, meglio ancora. Andiamo da Rosario. Rosario, buonasera.
14: E tolgo il grido a voce, e finiamo per sentire la voce. Allora, prima della pubblicità ti ho detto una cosa che non sono d'accordo, sull'altra cosa sono d'accordo, però tu dici quando giochiamo siamo forti, diciamo, quando attacchiamo la nostra dimensione, però invece no, perché io contro l'Arsenal ho visto una squadra che attendeva e poi ripartiva. Dunque anche quello
0: quello dipende,
14: funzionare
0: dipende molto
14: dall'avversario, secondo me.
0: Certo, dipende molto dall'avversario, perché se tu giochi in Champions e giochi contro una squadra come l'Arsenal, se tu te la giochi a viso aperto e a provare ad andare a pressare in avanti, loro ti dominano, loro hanno un dominio sul gioco incredibile, quindi magari avresti preso 3-4 gol. La partita è stata diversa, impostata da Allegri con l'Arsenal.
14: Quando tu hai detto siamo una squadra che quando attacca vince, no, ho fatto la riflessione, dice no, siamo una squadra che si adegua oggi, siamo una squadra che riusciamo a capire e a leggere chi è l'avversario che abbiamo di fronte.
0: Sì, sì, è chiaro, però io faccio un ragionamento, Rosario, perché vedo che per quello che abbiamo visto in queste partite, quando noi ci rintaniamo in area di rigore, noi prendiamo sempre gol e ne abbiamo presi tanti e abbiamo subito tante occasioni.
14: Magari quando ci rintaniamo non consapevolmente, come ti devo dire, perché quando attendiamo, magari quando siamo sì rintanati, ma stiamo aspettando per ripartire, la funziona la squadra.
0: Sì, però come abbiamo visto il secondo tempo, tu col Bologna
14: 85esimo con l'Arsenal, la squadra più forte d'Europa.
0: Certo, però tu col Bologna, per esempio col Bologna nel secondo tempo l'hai vinta perché l'hai chiusi dentro l'area di rigore, sei stato col baricentro alto e quindi la pressione il Bologna l'ha subita, l'ha sentita e prima o poi il gol l'hai fatto.
14: Ti posso fare un'osservazione?
0: Sì.
14: Che io non conoscevo, non sapevo. La partita della cambiata Favasulli.
0: Certo.
14: E anche ha alzato il baricentro in modo incredibile.
0: Ha alzato il baricentro, ma Favasulli ti è entrato bene, alla fine intraprendente, puntava l'uomo e puntando l'uomo poi tu crei.
14: Sì, tanta roba. Vabbè, questo volevo dire.
0: Grazie. Ciao. Grazie Rosario, ciao. Leggiamo un messaggio di Alessandra da Napoli, che ovviamente sono anche su questa considerazione sono d'accordo. Ciao Emanuele, per rafforzare il concetto si pensi all'Inter, che quest'anno ha fatto degli investimenti in calciatori proprio con il grande mucchio di soldoni della Champions e anche del Mondiale per il club. Sì, perché poi alla fine vai avanti in Champions, vinci il Mondiale per club comunque prendi soldini, più passi il turno, arrivi agli ottavi c'hai un bonus, arrivi ai quarti c'hai un altro bonus, diventano comunque soldi pesanti per poi investirli in giocatori, anche se già l'Inter aveva una rosa di base abbastanza forte, però sapendo il Napoli come lavora, che comunque si autofinanzia, non è una multinazionale, lui giustamente il Napoli deve fare questi ragionamenti e quindi è giusto puntare in Champions League e andare più avanti possibile. Andiamo da Carlo. Ciao Carlo.
15: Ciao, ciao Emanuele.
0: Ciao.
15: Buonasera a tutti. Senti, Arcieri, allora io di solito chiamo sempre per dirti che sono preoccupato e anche stavolta ti dirò che sono continuo a essere preoccupato, anche nonostante le prestazioni di Bologna io non riesco a vedere miglioramenti, ti spiego meglio, non riesco a vedere una, diciamo, prospettiva di gioco. Cioè, è vero che siamo all'inizio di Allegri, però io sento sempre quella sensazione del Napoli che non crea pericolo. Mi sembra sempre di vedere le partite, forse perché ci saranno ancora degli strascichi di Conte.
0: Ma guarda, Carlo, io ti interrompo per dire che ovviamente... Cioè, ragazzi, anche se il Napoli in questo momento, magari dopo quattro partite, magari non ha le gambe, non ha deve crescere, Allegri è uno nuovo. Cioè, non ci aspettiamo però che fra due o tre mesi faremo il calcio champagne di Sarri o di Guardiola. Allegri, questo è. Ha altre qualità, però già se, per quanto mi riguarda mi ha sorpreso che come gioca Allegri, l'abbiamo visto anche l'anno scorso col Milan che non creava tantissimo tranne qualche giocata individuale, abbiamo visto che nelle prime quattro partite tranne Genova io ho visto un Napoli che ha creato, cioè quindi io... Cioè, fare sei occasioni da gol nitide a Milano non è da poco. Cioè, fare 3-4 diciamo 3-4 occasioni col Como non è da poco. Cioè, ragazzi, noi con l'Inter e col Como si è perso perché noi abbiamo regalato i gol. Altrimenti neanche quelle due partite perdevi.
15: No, finivano 0-0 fondamentalmente.
0: Ma anche se prendevi gol, no? Ci può stare che tu a Milano prendi gol, ci può stare che il Como, una squadra come il Como, ti metta in difficoltà. Però tu l'1-1 col Como l'hai strameritato. Poi dopo, è normale che se dopo gli regali un gol perché Rachmani fa quell'infortunio lì, riprenderla non è facile. Se tu vai a Milano e ti metti in 11 dentro l'arietta piccola e dai fiducia all'Inter, i gol li prendi. C'è stato errore di disattenzione sul primo gol, l'errore di Badiashile nell'altro. Quindi con un po' più di attenzione e tu potevi avere qualche punto in più. Eppure, secondo me, hai creato, cioè le occasioni, io mi ricordo le ultime partite l'anno scorso, anche con Conte, non so se ti ricordi, facciamo fatica a creare occasioni.
15: Io ho la stessa sensazione di quelle ultime partite, per questo ti chiamavo. Poi, ovviamente, non è che sono perfetto, conosco tutto, figurati.
0: Ma neanche io, cioè io è una mia considerazione, ovviamente, sì, per come guardo io le partite. È chiaro che ognuno ha il proprio pensiero.
15: Questo diciamo che il mio pensiero è stato, anche vedendo in passato le altre esperienze di allenatori simili ad Allegri, di allenatori simili a Conte, che questa tipologia di calcio si paga, ma paga fino a un certo punto. Cioè, questo è il motivo secondo me per cui Conte dura uno o due anni nelle squadre, perché non creando un gioco nitido, ma approfittando e sfruttando i giocatori fino all'ultima goccia, quindi di intensità, senza creare gioco vero, dopo un po' secondo me la squadra non gira più.
0: Però io fossi, Carlo, io fossi la società, se io prendo un allenatore che mi fa due anni e poi se ne va portandomi quello che mi ha portato Conte, io sarei contentissimo. Per quanto mi riguarda, anche senza un gioco champagne, ma con altre qualità, con un altro tipo di caratteristiche, se io in due anni faccio uno scudetto, dopo un decimo posto, vinco una supercoppa e nonostante tutti gli infortuni, magari anche causati da lui, arrivo secondo, per me società è un traguardo importante. E io sono sicuro che se Conte se De Laurentiis avesse detto a Conte, dice, guarda che quest'anno ho l'opportunità magari di spendere, di fare qualche altro sacrificio, magari Conte sarebbe pure rimasto. Però Allegri è un allenatore che è molto simile, perché comunque non è che fa un grande calcio, però è un risultatista, cerca sempre di portare a casa il risultato. Magari in questo momento non lo stiamo vedendo perché ci vuole tempo, Però secondo me se si andava a prendere un altro allenatore giovane, si era parlato addirittura di Grosso a Napoli. Grosso è stato esonerato dopo due giornate. Italiano, se prendevi Italiano tu dovevi ricostruire mezza squadra, perché il gioco che fa Italiano, il Napoli doveva spendere soldi per prendere 4-5 giocatori per come gioca lui. Quindi secondo me non è che c'era tutta questa vasta scelta di allenatori, capisci?
15: No, sì, assolutamente. Questo perché ovviamente previa una, diciamo, totale cambiamento di giocatori che non era possibile.
0: Esatto,
15: quindi,
0: esatto.
15: Questo sono assolutamente d'accordo.
0: Mi devo fermare per la pubblicità, Carlo. Io ti ringrazio. Ci fermiamo per la pubblicità e poi andiamo da Angelo.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci qua e andiamo da Angelo che era in attesa. Ciao Angelo,
8: sì,
7: buonasera.
8: Ciao, allora subito una parola su Allegri. Se non ci fosse Allegri noi avremmo preso 3-4 gol a partita. Cioè noi se con l'Arsenal perdiamo 1-0 lo dobbiamo ad Allegri. Perché io vado sempre alla concretezza, con una squadra che non è in condizione e che purtroppo ha problemi di rosa che tutti conosciamo. Non ha dei ricambi, insomma, più di Francia è stato già tanto quello che ha realizzato lì. Anche perché, per dirne una. Tutti quanti, compreso il sottoscritto, ad attaccare Allegri, effettivamente quel cambio Olium Lucca, che purtroppo è un giocatore assai modesto, uso un eufemismo, ha fatto perdere secondo me la partita, o comunque è stata una causa importante. Però poi ragionavo e dicevo, ma avrà pur diritto di far rifiatare il suo centravanti gli ultimi 20 minuti?
7: Ma assolutamente sì, assolutamente sì.
8: Alla Champion che c'è dopo qualche giorno.
7: Ma noi a Højlund...
8: Allora a questo punto, allora dico già è troppo e dico, signori miei, purtroppo sì, la realtà è questa. Oggi come oggi, possiamo affermare che il Napoli non è da scudetto e che può avere difficoltà a entrare in Champions? Oggi come oggi, io dico di sì.
7: Ma io Angelo, eviterei di parlare di scudetto, perché secondo me ci sono...
8: Noi avremo difficoltà ad andare in Champions.
7: Già siamo in difficoltà...
8: Mi pare ovvio.
7: Io penso, Angelo, che già secondo me con tutte le squadre che sono rinforzate, soprattutto nelle alternative, arrivare tra le prime quattro secondo me è un grande traguardo per quanto mi riguarda.
8: Allora, se il Napoli arriva al quarto posto dobbiamo fare una statua della Re. Io sono uno di quelli che si è abituato, ha compreso anche tardi, che la vera forza del Napoli era nella cessione dei vari Osimhen e dei vari, diciamo,
7: piuttosto
8: che esatto, che Cavara. Il Napoli così ha costruito le grandi squadre con dei dirigenti all'altezza. Io su Manna ancora non mi esprimo perché ancora non l'ho capito, sinceramente ancora non ho. Purtroppo con Conte è vero, abbiamo vinto uno scudetto, però ha lasciato delle ceneri veramente notevoli, oltre al fatto che i giocatori come Lucca, su Gruppone, piuttosto che Lang, ce l'ha.

0: Amiche e amici, buongiorno. In questo giovedì 17 settembre ci siamo andati vicino, eh? Andati vicinissimo a un venerdì 17. Attenzione, io una mezza grattatina me la farei. Insieme a
1: lui. Non ce la faccio, sono ripeto. Ma
0: bandi, ma c'è quella mano grande, grande.
1: Non ce la faccio, sono certo. Nellino, viene pure tutto qua, già metà radio.
0: Ma povero Nellino, ma perché me lo devi deviare a così giovane età? C'è Luigi di là, vai da Luigi, lui si sicuramente ti darà la mano.
1: Mi piace.
0: Non ti piace, la lui è preferente.
1: È misterioso.
0: Che?
1: È misterioso.
0: Appunto. Così, Magari nasconde doti nascoste.
1: Io si giuro in da stanza solo, io so cosa fa. Non saluto mai, non mi
2: incamano.
1: Stefano! Bravo,
0: Stefano. Dai Stefano. C'è Nello Iorio in regia, come avete potuto intuire. Allora, iniziamo, sarà una puntata sicuramente ricca.
1: Ma si vede che sono 7-6 che sono in Navalese?
0: No.
1: Si vede?
0: No.
1: Ivan, si vede che sono in Navalese?
0: Qualcuno dovrebbe spiegargli che il fatto che lui entri in una palestra non fa di lui automaticamente uno sportivo.
1: Ma tremendo guardo, cioè
0: per
1: tremendo mi mette all'anzio da pirulano e vedi che femmina mi corre una rete,
0: Ti piace?
1: Ci provi, le donne mi dicono di...
0: Ferma là, che è meglio, va, sentiamoci la canzone.
3: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: sola.
1: Ecco può fare.
0: Sempre tocca, cioè, llega.
2: Ma mo quando sei andato l'ultima volta in palestra?
1: Che cosa?
2: L'ultima volta?
1: Sai, ieri ho fatto...
2: Hai sudato?
1: Ho fatto spalle e tricipiti. Che te li dà a fare? Gli faccio il tricipiti.
2: Ma senti un dolorino?
1: Sì, guarda qua,
2: quello è il bicipite. Hai fatto spalle e tricipiti.
1: Guarda qua, vabbè, allora, signor buongiorno, io
2: secondo
1: sono
2: me lo perculano in palestra, che è una roba.
1: No, sì, l'unico che mi crede, pesa cane. Ho tolto testo, mi dava CD. Allora, volevo dire, basta. La da smettere. È okay. da ieri che mi mandano messaggi con la palla. Lo okay. So che già ne ha parlato Manganiello, però scusate, una parentesi la già dice. Mi mandano un sacco di messaggi sul mail, messaggi WhatsApp, messaggi
2: SMS. Mail addirittura.
1: Dice Rosa, ma tu hai visto a Melone che ha fatto? Hai visto a Melone che ha fatto? Ma che è sto bollo? Oh, marito la bollo. Gitti bollo auto, e Parigi dice: ma che è su bollo auto? Dice: ma come? Ma no, ho visto hanno fatto questa cosa, ma che è? Secondo te ci sparagniamo? Chi sparagniamo? Chi sparagniamo? Allora basta, ma, cioè vi devo spiegare, cioè si dovrebbe pagare una tassa sulla possesso della macchina.
2: Quel verbo non
1: cioè,
2: è
1: tu
2: provato.
1: Già quando devi accattare la macchina pagare una tassa. Riesci a andare con c'è e pagare una tassa e poi pagare la tassa lo possesso.
2: Che si chiama bollo ora?
1: Che si abbassi, che si chiama il bollo. E il bollo non è il marito della bolla. Dice, no. Ma quando mi sono scottato, esce una bolla.
2: Ci vuole un po' di calendario.
1: Esce una bolla e metti il bollo. Esce la cosa. Allora, io a volte pensavo, no, la mi singoppa sanità, hai visto? La mi singoppa sanità. No. Che hanno luato il bollo. No, no. La sanità no, gli altri morire.
2: Ma chi è sta gente che ti scrive? Livello di ignoranza elevatissimo. Dice,
1: ma
2: queste
1: mi
2: scrive,
1: dice, hai visto la Melone, ha fatto una cosa buona, mi su 2 miliardi d'ettari in coppa sanità, perché sta lo hanno almeno in bollo. Cioè, se ti sconti e prendi in bollo.
2: No.
1: Vai all'ospedale e ti devono in bollo.
2: Ma tu invece
1: ma non è
2: spiega...
1: quello, non
2: no,
1: è quello.
2: Bravo, spiega che cosa.
1: Poteva mettere in coppa sanità, poteva mettere in coppa i trasporti?
2: Perché no?
1: Dice, vabbè, non ci sta benzina, cosa, viaggi 2 miliardi di. No! Ha detto, voi, siccome state in macchina il traffico, vi esce sì. In bollo. Noi vediamo. È una specie di pomata che ha fatto la Meloni, capito?
2: No, sincero, no, non nessuno
1: stanno,
2: credo abbia capito nulla dalla tua spiegazione.
1: Mi stanno martellando. Non è questo.
2: E che cos'è?
1: Praticamente, se tu tieni tre macchine, già no. Sei buono. Cioè, sai, tieni i soldi.
2: Fate questo, sì.
1: Tieni i soldi, tieni un motorino, tieni una macchina rossa, una macchina piccirella, già tieni i soldi. Allora che dice la ma io ti tolgo in bollo sulla piccola.
2: In bollo della
1: sulla piccola. Dove scegli? La piccola e il motorino, lo scooter.
2: Sì.
1: E quindi uno scooter tu?
2: Quindi non ho più le
1: bolle. Scooter?
2: No.
1: Ognuno, non ognuno. Non c'è un ognuno.
2: No, ma io non
1: le
2: so portare le due.
1: Cazzo, domanda. Cosa ne fa? Su Ugo.
2: Saluto, ciao.
1: Cosa ne fa Ugo?
2: Ma come cosa tengo a
1: fare? Che sei, pensionato? Che sei bancato? Cioè, che sei... Artiel, zucca!
2: Assolutamente no, ma mica sono quel tipo di persona.
1: Zucca, dice,
2: io faccio quello che posso fare io.
1: Tocca anche in bollo, mi compro...
2: Scusa, ma perché tu tieni un motorino?
1: No.
2: E allora, scusa.
1: Ma c'ho un ernia al disco, pensa che io ce l'avevo il motorino. Soltanto che a Napoli è come se si sta a cavallo, tornava. Arrivava, ma sentivo John Wayne.
2: Vai al trotto.
1: Abbiamo al trotto. E poi madre in bollo. Quindi, caro radioascoltatrice, caro radioascoltatore, in bollo non è una cosa che hanno messo. I soldi non hanno messo sulla sanità.
2: No.
1: Tu quando dici. Hai visto?
2: Ma non è che sono soldi che si mettono, cioè.
1: Non si mettono,
2: no,
1: non si mettono. Sottime le ha dette che ha fatto voi e rebato. Come si ma faccio fare? Un rebato a pesacane e dico, hai visto? Questo rebato da giù questa cosa. In bollo.
2: Allora,
1: posso fare un programma in queste condizioni?
2: Vorrei unire punti.
1: Non posso fare un programma in queste condizioni, pensavo.
2: Mi sono un attimo, scusami un secondo.
1: Quando non si capisce.
2: Mi sono un attimo impersonificato in quella povera persona che ieri ti ha mandato una mail.
1: Ma non hai idea, ma
2: chiederti dell'uscita.
1: Ma cresci un bollo, ma perché parla ma tassi posso essere in coppa a macchina?
2: Non si chiama più.
1: Che parecchi a Napoli non lo sanno che c'è una tassa di possesso sulla macchina.
2: Si chiama bollo auto adesso.
1: Un bollo, bravo, si chiama un bollo. Che non è il marito dell'ambollo.
2: No, ma che c'entra il marito la con bolla. La bulla, mo il la bullo? Bolla. No. Però dico, io che ti ho mandato il messaggio ieri e ti ho fatto la domanda, ora magari sono ancora più confuso perché penso che se mi esce una bolla, devo aspettare che esce il bollo. Sì.
1: Tiene la macchina 80 kW.
2: È più grande.
1: E che se ne fuzza, ce la pesa niente. Ti non c'ho ciò, fra. Tu ti puoi muovere, non gnore, che ti non gnore, gnore, gnore.
2: 2015.
1: C'è una giornata che fatica, che mi chiede
2: fatica. Ma pure tua moglie lavora.
1: Fatica pure Leopoldo, fatica a te.
2: È vero che lavora.
1: Leopoldo esce il primo portafoglio più asciutissimo.
2: Ma magari.
1: Babbo!
2: Ma magari.
1: Piangeva così.
2: Mi ha lanciato 200 euro in faccia e te ti è puzzate fam.
1: Bam.
2: Cingarò
1: la benzina. E va bene, pronto, pronto. Allora, non, fate non fate domande tecniche.
2: Per favore,
1: pronto.
2: Se qualcuno ci ha capito qualcosa, provi a spiegare perché Rosario.
1: Insomma, allora, pronto.
2: Hanno vago un bullato.
3: Pronto. Pronto, Rosario.
1: Pronto, chi sei?
3: Sto stipendio e Stallone. Come fai si pettinare così grande?
1: Che boh!
2: Sylvester Stallone, ma non.
3: Grandi, come hai fatto, Rosario?
1: Che te. Ah, oh, bicipite! Fai il Carl! Carl con. Come si dice? Carl con. Carl con staff. Come si dice?
2: Carl con.
1: Bilanciere. Con bilanciere, bravo. Carl con bilanciere.
2: Cioè, questo lavora con le staffe.
3: Truffatorizzato, oggi un bollo. Stanno facendo una truffatorizzato.
1: Bollo,
2: non
1: è un
2: truffatorizzato. Non è che la stanno mettendo. No, questo ha capito che
1: lo sta. Tu sai che è un bollo. Sai cos'è bollo?
2: Lui si pensa che mo lo stanno mettendo il bollo. Invece no, lo stanno levando.
1: Non gnove, con gnove. Che parò per le lezioni, po.
2: Ma devo andare dal carrozziere.
1: Il levabolli. Ma te non ti interessa in ognuno che tu paghi.
2: Ma quando mai non paga niente?
1: Senta pace di pesaca. Senta pace di. Mo adotta pesaca.
2: Voi hai avvisato a Franco?
1: Fratello, dici mio fratello.
2: Hai avvisato a Don Franco che c'è da pagare la rata della tua macchina?
1: Amo, sa avvisata su 26 anni.
2: Povero uomo, ma povero.
1: Ciao Franco.
2: Dopo lo richiamerei quel povero uomo.
1: Franco,
4: Franco. Ciao Marco, cominciamo buon. Mi
2: è un unico leitmotiv ormai, sì, questo programma, di qualsiasi cosa si parli, sì. Ci sentiamo un po' di musica, poi forse proveremo a spiegare che cosa è realmente
1: in bollo,
2: successo.
1: È in bollo,
2: cioè se Manganiello aveva spiegato per bene le cose, lui ha distrutto qualunque spiegazione, tutto ha distrutto.

0: allora torniamo in diretta qui su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del digitale terrestre. E se volete dire la vostra, 081 546 6873, anzi se ci avete capito qualcosa spiegateci, perché quello che ha detto Rosario insomma non era proprio chiarissimo,
1: c'è da capire
0: sui vari bulli e sulle varie cose. Buongiorno ragazzi, Riccardo da Stradella. Ragazzi, per un anno poi si ripaga, però nel frattempo questi soldi per un anno se li sta prendendo dalla benzina e diesel Putin Minel. Occhio, attenzione, è vero al momento e per un
1: magni
0: anno.
1: Magni carottoi magni, si diceva, come diceva il grande Socrate, magni carottoi magni.
0: Non l'ha mai detto.
1: Ha una parte tu caccia, una parte tu du, tu tengo e tu dung. Non l'hai detto dung, cioè capito?
0: Tec te dam.
1: Tec te dam, ecco.
0: Allora, in realtà l'idea è quella che dalla prossima legge di bilancio la si vorrebbe rendere strutturale, cioè significa che poi la si dovrebbe fare.
1: Sì, sì.
0: Il problema è sempre
1: ma
0: capire.
1: Ma tu la 2 miliardi e mezzo,
0: allora
1: 2 miliardi e mezzo, vai vicino al ministero, no? Vicino, cioè 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi, facciamo di debito.
0: Nellino!
1: Nellino, 2 miliardi e mezzo.
0: Dicono però che non li prenderanno né dalla sanità né dalla scuola.
1: No. Se l'hanno detto.
0: Parola di Salvini.
1: Come si tuvo un coppo conto corrente tu e piglia coppa e spesa tu quando piglia 100 euro. Allora piglia coppa i soldi che da Leopoldo, coppa i soldi dell'affitto, per i soldi lo mutuo e piglia 100 euro. Allora piglia.
0: Non lo so, li piglio.
1: E piglia coppa con bravo.
0: Poi si vede.
1: Poi si vede, cari, poi mi abbia pigliato. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, qui dal profondo nord dopo una bella lavata è uscito un po' di sole.
0: Ah bravo, così.
1: Ciao.
0: Come stai Gianni?
2: Ha rinfrescato un pochettino, quindi. No, io mi viene sempre in mente quel film di Nanni Moretti, le parole sono importanti, no?
1: Sì.
2: Stiamo facendo anche i giornali, purtroppo le più grandi testate mettono abolizione. Non è un'abolizione, è solamente una sospensione, c'è una grande differenza da un
1: Se bisogna fare propaganda la facciamo bene, no?
2: Esatto,
1: propaganda, no?
2: Significa cancellare una cosa definitivamente, e che non è vero, perché non verrà cancellato definitivamente.
1: C'è la speranza.
2: Invece ne interrompe l'efficacia temporaneamente, cioè è una cosa che è momentanea. Quindi anche questi grandi giornalisti soloni che scrivono e che si fanno le bocche belle riempite di paroloni, cioè devono imparare anche l'italiano secondo me, e noi dovremmo essere talmente intelligenti da capire cosa si stanno dicendo.
1: Guarda Gianni, non ti voglio interrompere, a che posto stiamo nella classifica mondiale come libertà di stampa?
2: 140esimo, 136esimo
1: dopo il Burkina Faso, russo, ma lo
0: forse sì,
1: cioè prima livello, quindi per questo no siamo agli ultimi posti, perché insomma è un po' propagandistica la nostra.
0: Allora teoria vorrebbe che se dovesse essere riconfermato questo esecutivo pure con le prossime elezioni eccetera eccetera eccetera, allora uno ci si aspetta,
1: votami qui, votami,
0: ci si aspetta,
1: e se mi voti,
0: che poi diventi.
1: Se mi voti io ti faccio risparmiare il bollo auto quando volevo fare Tridico, vi ricordo. Ti ricordi Gianni quando si presentò Tridico, l'ex direttore dell'Inps? Ti ricordi che presidente dell'Inps che si presentò in Calabria disse: io voglio togliere il bollo auto, e la Meloni facette una schifezza, certo, ma che
2: infatti,
1: dici?
2: Mica chiamo Cetto la qualunque, ma
1: lo chiamo Cetto la qualunque, certo.
2: Una cosa lì ad Atreu. Faceva appunto questo bel comizio che diceva: ma mica siamo Cetto la qualunque, che possiamo togliere il bollo auto.
1: Esatto, ma
2: allora la domanda che mi pongo è: ma allora perché non mi hai detto che mi dai 5.000 euro come ha fatto il buon Trump, che per le prossime votazioni, sentito il voto a me? Perché è arrivato a questo punto, stiamo arrivando a questo, ragazzi. E non
0: È un qualcosina in più. In realtà il termine abolito è improprio, perché se tu vuoi abolire un'imposta, teoricamente, lo fai per tutti i livelli di auto, categorie, eccetera, eccetera.
2: Ma no, ma
0: se già metti cavalli, kilowattore, quella sì, quell'altra no, Marco, se ne hai tre, solo su una, e allora ciao, cioè non è che
2: Marco,
0: stiamo parlando di poco.
2: Può fare anche l'abolizione del bollo, come hanno fatto adesso, fino a 80 cavalli vapore. E a me non mi interessa, cioè io ho una macchina piccola di mia moglie, non lo pago, però non mi devi dire che me lo stai abolendo. Dice: guarda Gianni, ti sto facendo una sospensione per X anni, un anno, due anni, tre anni, non lo so per quanti
0: esenzione. Anni. Beh, già la esenzione in questo caso.
1: Va bene, grazie.
2: Le prese per i fondelli.
0: No, ma infatti grazie, la parola esatta è esenzione, perché l'imposta rimane, solo che certe categorie di veicoli non la pagano e sono appunto esenti.
1: Per esempio, tu leggi il post che è di sinistra, dici quanti veicoli saranno esentati.
0: No, non è il post, è quello più imparziale,
1: poi ci stanno quelli là, piglio libero, per esempio. Vediamo libero.
0: Aspetta un attimo, una vita che non titolo.
1: Beh, grazie, Gianni. 081 546 6873. Se volete, le linee sono libere.
3: Ragazzi, buongiorno. No, hanno detto che questi soldi non li prendono né dalla sanità né dalla dai malati, dalle pensioni, non le prendono, e quindi non hanno su delle creature.
1: Se sono della vacanza,
0: no, dice che ci sono dei fondi inutilizzati, tipo anche del PNRR, che non potrebbero più essere utilizzati per fare quelle cose che volevano fare, e pur di per non perderli pare che li useranno per
1: come
0: fare
1: perdono,
0: questa cosa.
1: Ma spiegate come si perdono, vabbè, non entriamo in polemica.
0: Se ti do dei soldi per fare una cosa e non la fai, esatto.
1: Pronto?
0: Ma forse se ci davano 5 litri d'olio era meglio, aveva ragione l'amico. 5 litri d'olio d'oliva andavi meglio sicuramente.
1: Pronto, dimmi.
4: Pronto, mi sentite? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Ciao caro, ciao.
4: Ciao, ciao. Allora ragazzi, facciamo anche un conto, no? 85 kilowatt, 80 fino a 80 kilowatt, che sono circa 105 cavalli, una cosa di questo genere, sono circa 200 euro.
1: 250 in Campania.
4: Nella realtà le accise per una famiglia non tolte come era stato promesso valgono tra i 900 e fino ai 2000 euro all'anno in più, e la mancata risoluzione del problema delle assicurazioni per noi altrettanto, quindi in più tolgono dei soldi alle regioni, perché la tassa è una tassa regionale, quindi fanno
1: hanno detto che la rimborseranno alle regioni,
4: sì ok, l'hanno detto, fanno per ora fanno la festa con il deredano altrui, no, come si dice in gergo,
1: e
4: ancora di più lo sapete quanto valgono le accise dello Stato che non vengono tolte anche se promesse? 7 volte, dico 7, la tassa che dovrebbero togliere, anzi sospendere. Ok ragazzi, ho detto tutto.
1: Detto tutto, scusa, ti volevo leggere il titolo di Libero, come dice.
0: Bellissimo. Hai due auto? Ecco come non pagare il bollo su entrambe, cioè ti dà un consiglio.
1: Non pagare più.
0: Non pagare il bollo su entrambe.
1: Prima c'era il titolo non pagare più, c'era un fatto più vicino, no?
0: Ecco, hai due auto, ecco come non pagare più il bollo su entrambe.
1: Hai visto? Più, non pagare più. Va bene, ci fermiamo.
0: Ecco, bravo.
1: Ci fermiamo, pubblicità e torniamo.

0: unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Vabbè, giusto per chiarire il consiglione che dà Libero Quotidiano sulle due auto, come pagare il bollo, non pagare su entrambe. Tu hai due auto, una tu, una tua moglie, se ce l'hai tutte e due intestate tu, ciappette. Se entrambe sono al di sotto degli 80 kWh e sono intestate una a te e una a lei, non pagate il bollo su nessuna delle due.
1: Vabbè, perché non va in coppa una famiglia, no?
0: Dice di no, stando a come dice lui, stando a come dice lui. Dice, se sono intestate a due persone diverse...
1: Paghi, ma che la magna che ha rotto e magna, insomma... Cioè, non sono cacciuti, secondo me la coppa all'IVA che stiamo pagando sulla benzina, tutte queste tasse che paghiamo in più sulla benzina, che vi ricordo che con l'aumento dell'energia, insomma, lo Stato sta guadagnando un sacco di soldi, però se ne fa, cioè all'ospedale mi faccio una fila in meno, roba varia, insomma,
0: da Palazzo Chigi hanno spiegato che la misura verrà coperta anche da fondi provenienti da economia del PNRR, dalle loans che sono i prestiti e dai grants che sono le sovvenzioni non utilizzate alla scadenza del 30 giugno.
1: Sì, ma non cambia il concetto, il discorso era che staccare la come si dice il
0: magno rotto e magno, come ero fatto?
1: No, la priorità, ecco, non mi veniva. Priorità. Cioè, Motus è il presidente del consiglio.
0: Grazie.
1: Cioè, il governo che sta in carica.
0: Mi dica.
1: Qual è la priorità italiana? Cioè, essenzialmente, proprio per agevolare un pochettino il cittadino, quale sarebbe la cosa? A tassa, o bollo la macchina, il bollo della macchina, e questa è la priorità, no? Cioè, che uno sa se ti ci vuoi la cosa più urgente che ti rimini.
0: Fanta calcio.
1: Qual è? Un fanta calcio, ecco, non lo so, un apple che non è capace vince, insomma. E bandire, perché noi paghiamo, andiamo allo stadio, no, pensavano, no. Questa polemica voglio fare, ma tu sai quanto costa una bandiera, mi sa canna.
0: E quindi?
1: No, maglietta di Napoli, sai quanto costa?
0: Un sacco di soldi.
1: E quindi sovvenzioniamo il 50% della maglietta di Napoli. La tassa tifoso. No?
0: Pure.
1: È una priorità.
0: Ma già pago l'ira di Dio per entrare.
1: Infatti, psicologico, papi, ci passa la benzina, no? Allora, sai, mi deprimo. Allora, per togliere questa depressione al cittadino. Così, tifoso di Napoli, la maglietta di Napoli, 120 euro, la faccio pagare 60 euro. Sì, ti fosse la Juventus, grazie a Ricci.
0: Poverino.
1: L'avvocato perché fa il truffo, cazzo, dai, dai, dai.
0: Ma che scelta l'avvocato per fare tu?
1: Per dirti, cioè Juventus.
0: Ma per dire cosa?
1: Per dire, per dire.
0: Ma non si possono fare le cose.
1: Allora,
0: per dire.
1: Allora qual è la priorità? Qual può essere la priorità per un napoletano che ti struppi? Vai all'ospedale? No? Devi aspettare per esempio 6 ore per fare un cessà, eh?
0: Sei un codice giallo, sì.
1: Codice giallo, e ti faccio pavù caffè a metà. Per esempio, okay? Guarda la cenata, guarda capa mia roba! Pensa cane.
0: Nel cesso, va, dove devi andare? Ma cioè, che me ne frega a me del caffè?
1: Se torni in sala d'attesa, come passo tempo? Ti rega la televisione in da sala d'attesa. Ma guarda capa mia, guarda capa mia.
0: Ma cioè, se mi sono spazzata una coscia, come non baga più il caffè?
1: Poi tra l'altro sono 7 o 2.
2: E che ne sai, pensa qua? Che ne sai?
1: Che ne sai? Che ne sai tu? Che ne sai?
0: Non lo so.
1: Queste sono le priorità, ecco, dove va a agire un governo serio. Pronto?
3: Rosario.
1: Qui.
0: Aia.
3: Qui. Lo so, questa è proprio una situazione da jet. Ma.
0: Allora buongiorno,
1: ecco, in da sala d'attesa all'ospedale, tu aspettare 7-8 ore, io ti metto piano bar e capito tu cabaret, piano bar, mamma, capito cabarettissimo, ha fatto due battute, ma lo so, poi decidete voi, guardate la capa mia roba, guardate la capa mia roba, guardate in capo che tengo,
0: ma ancora non ci hai spiegato cos'è il bullo.
1: Un bullo, pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, allora mo ti faccio fare una risata, io ho due macchine e un motorino.
1: Sì.
3: Un motorino è sempre stato a mio cognato.
1: Sì.
3: La macchina piccolina è sempre stata a mio padre. La macchina rossa sta indestata a me. Ed è 81 kWh.
1: È in cetrazzo. Se ne è 80, 80.
3: Hai capito un po'? Ah, Marco! Fare cosa quando ti gira a destra a guardare il rosario.
0: Sì.
3: Non ti fa guardare perché se vira a dire con la tele.
0: Qual è il problema? Scusa.
1: Qual è il problema? È franciscano ormai non funziona più. Pronto?
0: Ma quale cosa?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
2: sono Mimmo.
0: Ma tu guarda Mimmo, quelli che hanno il pisello piccolo che vanno a guardare degli altri, io non lo so. Mimmo carissimo, come stai?
1: Come stai, Mimmo?
2: Niente aeroporto, non vi preoccupate, state sereni.
1: Ah, grazie,
0: abbiamo dato
1: grazie.
0: Un buon volo oggi,
1: grazie,
0: per
1: amico mio, vai, dici.
2: Dicevate che cosa è urgente. Immaginate uno che per 40 anni, per 40 anni sulla busta paga la Servizio Sanitario Nazionale. E va al Cardarello e dice: mi devo fare la cataratta. Che gli dice: ti ritiro 1000 euro, altrimenti dovete aspettare 2 anni.
1: Ecco, io ti prendo il piano barba e questi 2 anni, hai capito com'è? Oppure ti compro la maglietta del Napoli per toglierti questa depressione, pure è una buona
2: cosa. Stamattina, con il vostro permesso, consentitemi questa cosa perché è una cosa di una gravità unica.
1: Sì,
2: la strada più importante di Napoli, voi lo sapete, più delicata, più necessaria, tra virgolette. Esa, voi non la conoscete, si chiama Via dei Colli Aminei, quelli che va dal CTO agli ospedali.
1: Sì, casi, sì, grande pesarata.
2: Ambulanza, anche domenica. Il cuore è rimasto 40 minuti nel traffico dei Collaminei.
1: Eh sì. Quel piccolo. Ma tu sai perché si fu traffico là? Allora perché se caso pesa canna, allora la gente si ferma per vedere la rossa casa pesa canna.
0: Un po' come allora, quando ti fermi sotto la casa di Dante, capito? La stessa cosa.
1: Per si fermare la rossa casa pesa canna fanno traffico. Tu li ha fornire, capito? Cioè all'interno tenevi.
0: Io vorrei dire a Mimmo potete prendere l'aereo, ma non mi sembra il caso. Mimmo, comunque ti dico, ho campato praticamente 40 anni là e il problema del traffico dei Colli Aminei non lo risolvi, semplicemente.
1: Ma sono stata zona ospedaliera con il mio aeroporto e zona ospedaliera.
2: Ma non si può autorizzare un supermercato all'angolo della scuola Sbordone? No,
1: non ne parliamo di queste cose. Che
2: prima mattina, ma chi ha autorizzato a fare un supermercato sui Colli Aminei all'angolo del CTO?
1: Ma perché non fanno la fame? Chi si capola?
2: È talmente elementare che è una vergogna. Ma
1: sempre perché queste case per i sacani, chi sa bene che queste case allora autorizzano queste cose?
2: Andare a lavorare in un traffico intasato.
1: Grazie, amico. Mimmo, grazie, fratello. Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi, canzoncino e torniamo, vai.

0: Ma poi faccio una domanda a te, che sei un tecnico e che hai saputo spiegare così bene tutta la, questa situazione della, della
1: bollettina. Senza ironia, vabbè.
0: Ma perché così?
1: Poi ho fatto senza ironia, senza.
0: Hai spiegato così bene tutta la cosa. Cioè, in che modo poi loro sanno qual è l'auto? Cioè, devo dichiarare io qual è l'auto? Per esempio, se ho due auto piccole, ok, che hanno comunque più o meno al di sotto di quella che è la soglia, cioè decido io su quale delle due non pagare, loro già hanno tutti i dati e quindi già non manderanno.
1: Ah, ti intestate sempre tu?
0: Ah, sì, sì.
1: E te lo faccio ognuno, così un bavetto e tu.
0: Guarda, sta strada ognuno. È la tipica mentalità napoletana.
1: Sì, una sola. Vai all'ACE e dici io non pago su questo, ok?
0: Devi andare tu all'ACE e comunicare, altrimenti devi telecalcola, che poi quella non ti arriva mai la notifica, quindi devi andare tu a informarti tra le altre cose.
1: Certo,
0: quindi
1: è un po' complicata. Poi sentivo qualcuno diceva: ah, sono chi strunzi che oggi spesso 150 euro pomodorino. Non ti preoccupare, perché questo hai pagato il 2026.
0: Certo.
1: Ecco, per il 2027, che siamo proprio sotto elezione, perché quando si...
0: Forse si va anticipato in primavera.
1: Poi si vince, può essere che lo rinnovano, se no si perde. Allora sta a te poi nella cosa, dici, ma quando hanno papato, vabbè, ci mette la croce, ma ci mettete una croce a coppa. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Sono Pino.
1: Ciao Mimmo.
0: No, Pino.
1: Pino.
2: Dino,
0: con la Dino.
1: Ma
0: parla basso basso, alza la voce, amico mio.
2: Allora,
1: sì.
2: Ripeto, si potrebbe denunciare questo governo per tentativo voto di scambio?
1: No, così no, pure i 5 Stelle che facevano un reddito di cittadinanza, poi.
2: Ho capito, però proprio sotto
0: la... Berlusconi che tolse la tassa sulla prima casa, allora che doveva fare, scusa?
1: Per esempio.
0: Annuncio poi shock in televisione in diretta a sorpresa.
1: Hai capito?
0: Non so se vi ricordate.
2: E togliemi una curiosità, mo per esempio io ho uno scooter, no?
1: Sì.
2: Mo mio socio c'ha un'utilitaria. E lui muove tutti quanti in lista bella, così risparmia un pochettino a tassi, posso essere sulla macchina. Mo vi ci dice per invece sparagni un coppa la macchina, sparagni un coppa scooter che è intestata a lui per lui.
1: Ah no, è da decidere o scooter o la macchina. Io vi consiglio la macchina perché è di più, no?
2: No.
0: Ma loro vanno quella con la voltata, cioè con la potenza minore.
1: Ah, non te no, fino a 80.
0: Io so, da quello che ho capito, poi per carità, ragazzi, le cose potranno cambiare. A secondo il veicolo meno potente è quello che verrà esentato.
2: Esatto, quindi si risparmia sullo scooter. Ma mio socio è tutto convinto che sparagni un po' a macchina, invece risparmia sullo scooter. Quindi mo ma già subito pure questo.
1: Ma fai buono comunque a spruttognure, si fa. Allora, il prossimo anno non dovrà pagare chi ha un'automobile di piccolo media potenza sotto gli 80 kWh e chi ha un motociclo. Spetta però solo un'esenzione a persona. Dunque, chi possiede più veicoli non potrà non pagherà solo un bollo, quello con importo più basso, quindi quello che vale meno, cioè che tiene un motorino che vale 150 e la cosa 200 euro vale 150, che insomma si spalmi quello là, insomma.
0: Esatto,
1: queste.
0: Tu quante cose ci hai intestato?
1: Tengo intestato tutto così là.
0: E quindi la cosa meno cara non la paghi. È un po' come quando vai al supermercato e dici: comprane uno, il meno caro lo paghi la metà.
1: Io tengo la macchina mia, la macchina di mia moglie. La macchina di mia moglie è una 900, quindi penso che ci entrerà.
0: Te, hai sempre detto che a noleggio la tua, no? Quindi
1: la mia.
0: Cioè, tu ce lo paghi il bollo su quella macchina o rientra nella rata? E quindi teoricamente non è intestata a te quella macchina. Quindi tu non dovresti, se la macchina di tua moglie è piccola, non dovresti pagare più il bollo nemmeno su quella là.
1: Meno male, a mettere, sai.
0: Vai. Cosa fai con questi 149 euro risparmiati?
1: No, sono 250.
0: 250 euro risparmiati, cosa 250, ci fai?
1: 250, metti benzina.
0: Bravo.
1: Così e rientra di nuovo nel circolo, capi con me?
0: È tutto un giro, ragazzi. C'è Ligabue, la sua nuova canzone si chiama Qualcosa per te. Siete su Kiss Kiss Napoli.